0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati a martedì 14 luglio 2026, San Camillo dell'Ellis, si festeggia, dunque parleremo più tardi di queste notizie, sicurezza stretta antimaranza, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione della polizia locale e della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni. AFA incendi e Roma torna rossa, un'emergenza in tutta Europa, 99 negati addirittura in Germania. E ancora Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, svolta sorpresa, il balzello in cambio della sicurezza. Benzina, pesa il taglio delle raffinerie. E ancora ieri a Palermo Meloni ha ricordato il giudice Falconi, la mafia non vinse. Nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissile con Kiev, vertice dei volenterosi, allarme spie russe nell'Unione Europea, legge elettorale, mediazione di Fratelli d'Italia, capolista bloccato e fino a 3 preferenze. E ancora escursionista 25 anni trovato morto, la tragedia Lama dei Peligni, è stato ritrovato senza vita dopo ore di ricerche. Ioannis Tasoulas, 25 anni, greco, il giovane escursionista disperso nella zona di Lama dei Peligni. Veniamo al caso Ranucci, la vittola voleva fuggire in Africa, il biglietto preso dopo gli arresti, l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, la querela per fuga di notizie, il report scopre il garantismo, mondo al contrario, il segno più del giorno, il segno del cancro, di questo altro parleremo più tardi, intanto ci fanno sapere da

0: dall'alto che Yannick è il modello da seguire. Beh, come se fosse poi tanto difficile scoprirlo. Vabbè. Dunque, signori, andiamo ad aprire primissima. Prima ancora, però, diamoci una botta di energia grande. Prego.
1: Mama, mama, mama, oh mama, mama, mama.

0: menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque apriamo subito primissima del giorno. Ricordo che da domani, mercoledì, su Red Amica Internazionale arriva il nuovo grande concorso dell'estate, Super Festival, domani mercoledì. E poi ancora sabato 18 arriva la nuova trasmissione estiva, quella diciamo un po' l'istituzione di Radio Amica, Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto, bene. E ancora grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale. Ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica compie fa 50 e vai. Allora, cosa va su Radio Amica di questi tempi, musicalmente parlando? È il tempo del loro del rock and roll, the gold rock and roll, loro del rock and roll su Radio Amica. Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortolido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, un'estate piena di eventi, perfetto. Tutti i venerdì si balla, si ascolta musica, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. E ancora bentornate estate, Garden Lido aperto, Torto e Tolido, lungomare sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, perfetto. Tra poco, signori, la massima del giorno, prima naturalmente è il momento magico riservato al caffè, ci prendiamo un bel caffè in questo momento, prego.

0: Ok, un attimo di pazienza, ci siamo prima della massima del giorno, un attimo di pazienza soltanto e andiamo subito, eccolo qua, pronti, via, ci siamo, prego.
1: Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
0: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti con la massima del giorno. È difficile amare anche chi non se lo merita. Bene, dunque andiamo adesso invece con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-0400972. Lunedì 31 agosto, quest'anno ricominciamo prima, lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario e primissima su Radio Amica, inizia la nuova grande stagione, lunedì 31 agosto 2026, stagione 2026-2027, e tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, c'è una volta il West, dirige orchestra il maestro Ennio Morricone, va bene, tra poco si cambia, veramente si cambia, Vabbè, dunque è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti a Radio Amica con Top Clean, sentiamo un po'.

Attenzione, ci siamo, prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così, dunque ci siamo. Arrivano le notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita, la tua canzone preferita dell'estate, e mandala al 335-65-64-507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera, il Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana naturalmente, è la Cucaraccia, in onore del Messico, che ha organizzato i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti d'America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè e poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Il meteo del Gardel, sentiamo un po'. Ed ecco tutto dalle corse sulla Gardel, un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria, pizze in diverse specialità, serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoletto Lido, roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, ricordo che sabato 18, sabato di questa settimana, per l'appunto 18 di luglio 2026, arriva la super trasmissione estiva Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Bene, vabbè, allora andiamo adesso invece con il tempo che farà. Oggi è un'altra gran bella giornata di sole, va bene, un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli. Vediamo le temperature: L'Aquila più 20, più 34, Sulmona più 21, più 38, Pescara più 24, più 35, Chieti più 21, più 35, Teramo più 23, più 36, oggi a Teramo, e là a Giulianova più 24, più 34, Roccaraso più 17, più 30, a Martinsicuro più 24, più 34, San Vito del Tronto più 24, più 35, in questo martedì 14 di luglio. Benissimo, allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 195 dell'anno 2026, alla fine mancano 170, il sole è sorto alle 5:37, tramonterà questa sera alle 20:33. Bene signori, ci siamo, è il momento magico riservato chiaramente al notiziario del giorno, due cose due importanti, e via subito con tutte le notizie che abbiamo, sentiamo, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo pronti con il notiziario di quest'oggi, martedì 14 luglio 2026, San Camillo dell'Ellis. Il segno più del giorno è il segno del cancro. Andiamo subito con le notizie. Il caldo, record degli incendi, doppia emergenza in Europa, oggi si allarga la zona rossa. Con l'anticiclone, termometro oltre 40 gradi, 7 città italiane in allerta, Roma da domani. In Francia stravolti i festeggiamenti a 14 luglio, in Germania 99 morti per annegamento, quasi 9.000 ettari andati in fumo l'ultimo mese. Dal Friuli alla Sicilia scatta la massima pericolosità. Le città vogliono rinfrescarsi, italiani accettano i disagi pur da avviare le opere anti-afa. Le notti senza sonno, le temperature tropicali impediscono un riposo corretto con conseguenze importanti su anziani, bambini e fragili. Dal Colosseo sotto le stelle e saldi mezzanotte, la canicola cambia gli orari, si modificano le abitudini di romani turisti, l'apertura dei musei e negozi diventa prolungata. Insomma, non è un bel momento, soprattutto per il caldo che si prevede in questa settimana, chiaramente con temperature che possono arrivare anche ai 43 gradi. La risposta a Vannacci, norma anti-maranza, fermo preventivo dei vigili urbani. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto legge sicurezza, allo studio scriminanti per gli agenti e nuovi poteri alla polizia locale per evitare episodi di violenza. Vertice a Palazzo Chigi. E ancora, sulla misura straordinaria contro i teppisti nei mesi scorsi si erano accesi i riflettori del Colle. E ieri è stato l'abbraccio anche da parte del presidente Meloni alla sorella del magistrato appunto Maria Falcone, la sorella del magistrato ucciso dalla mafia Capaci il 23 maggio 1992. La premier ricorda Falcone e Borsellino, a Palermo pronti a portare l'esercito. La cerimonia per il disvelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il magistrato, la moglie e l'autista. Lame, TikTok e spavalderia, la stretta dopo il Colosseo, la folle notte di Roma quando un'auto dei vigili urbani è stata presa d'assalto, è stata la goccia che ha fatto intervenire la premier. Le bande spaventano anche i turisti, girano in gruppi armati di coltello e infastidiscono chi si trova in strada, poi vanno a pubblicare tutto sui social. Ma c'è la stretta adesso contro questo tipo di ragazzi che si mettono insieme, i maranza. Un capolista bloccato e fine a tre preferenze. La mediazione di Fratelli d'Italia. Presentati gli emendamenti in Parlamento, chi corre il listino per il premio di maggioranza deve candidarsi sul territorio. Oggi le ultime riunioni dei partiti. Il centro-sinistra vuole evitare l'Aventino, del centro-destra il timore dei franchi tiratori. E ancora, veniamo a un'altra notizia. USA e Iran, bombe e guerre in mare. Insomma, si ricomincia, la guerra non è finita. Trump blocca di nuovo Hormuz. Chi passa deve pagarci il pedaggio. L'idea della Casa Bianca, chiederemo 20% il valore delle merci in cambio delle garanzie e sicurezza. Da questo momento saremo noi a gestire i traffici nello stretto di Hormuz. Lo stop scatterà dalle 22 di oggi. Passeran grave interferenza americana. L'Unione Europea, la navigazione deve essere comunque libera. Dunque l'obiettivo fallito di Donald Trump è una tassa che sa tanto di estorsione. L'Italia media sul secondo fronte, a Roma il vertice Israele-Libano. Obiettivo del summit, la creazione di zone sperimentali da cui i soldati IDF dovrebbero ritirarsi. Ottimismo di Tajani. Staremo a vedere, tutto dipende però dai terroristi che sono nel Libano. E ancora, uno scudo europeo con Kiev contro i missili balistici russi. Spie russe, nuovo caso. A Parigi nasce la coalizione di 9 paesi europei, tra cui l'Italia, per potenziare la difesa aerea del continente. La Francia, offensiva di hackeraggio contro l'Unione da parte di Mosca. Il ministro degli esteri francese e russi hanno colpito 10 stati europei con una campagna cyber finalizzata al sabotaggio. La crisi intanto spinge il petrolio a $80 sulla benzina, pesa il taglio delle raffinerie. Con ritorno alla guerra tra Iran e USA, chiaramente andranno su sia gas che benzina. La vitola voleva fuggire, il biglietto per l'Africa comprato dopo gli arresti. La circostanza potrebbe aggravare la posizione dell'imprenditore, lui aveva ferito un viaggio organizzato da tempo. E Giletti adesso parla anche di un terzo uomo. Le misure cautelari per gli avellinesi sono il 30 giugno, mentre la partenza per il Camerun era fissata per il 4 luglio. Per il conduttore Rai, gli inquirenti stanno capendo che ruolo abbia avuto quest'altra persona. Staremo a vedere. Dunque, la querela per la fuga di notizie, se Report scopre il garantismo, la denuncia contro chi fa filtrare i dettagli di un'inchiesta suono come un contrappasso da parte di Report, che era stato un garantista fino a ieri. Madre e figlia morte per la ricina, maxidose, ma si potevano salvare. Il veleno era nel cibo o nell'acqua. Depositata la perizia, le due donne avrebbero assunto per via orale una quantità di sostanza decine di volte superiore a quella letale. L'episodio tra il 23 e il 24 dicembre, l'accusa ai 5 medici dell'ospedale. Pur non essendoci un antidoto, non è escluso che la diversa condotta sanitaria avrebbe evitato forse i decessi. Agenzie uccidono un uomo nel Maine, secondo caso in meno di una settimana. Vittima un migrante regolare e colombiano. In Texas, l'omicidio di un muratore messicano, la versione federale smentita dai testimoni. E ancora, maxi sequestro di Kat in 7 valigie e 216 kg della droga cosiddetta dei poveri. Intercettati dalla Guardia di Finanza Fiumicino a trasportare i bagagli colmi di foglie, un insospettabile israeliano. Lo stupefacente è un'alternativa a basso costo di anfetamina e cocaina. Il timore delle forze dell'ordine per l'arrivo di nuove sostanze dopo l'allarme per il furto di fentanyl. Dopo essere stato scoperto, l'uomo ha detto che il carico era destinato ad una grande festa. Ancora uccisa a 13 anni, l'ex fidanzatino confessa in aula: l'ho gettata io giù dal balcone. Colpo di scena in appello per omicidio del 2024 a Piacenza, la vittima scraventata addirittura dal settimo piano. Adesso chiede scusa e con questo chiaramente aspetta una riduzione della pena. Questo è davvero strano. Veniamo a Teramo dintorni, turismo ripresa. Giovannelli, ora serve un modello integrato. Il presidente di Confcommercio Federalberghi parla di trend in crescita rispetto allo scorso anno. Le abitudini sono cambiate e il teramano deve guardare al nuovo sistema mare-montagna. Resta intanto in rianimazione il sedicenne salvato a Silvi, ragazzo che domenica ha rischiato di annegare, ricoverato a Pescara in condizioni stabili al momento. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alla prossima notizia. Dunque, appello della procura per ritrovare Diana, la ragazza giuliese autorizzata alla diffusione della foto e dei dati della quindicenne scomparsa da 10 giorni. L'ultimo avvistamento al Parco Franchi di Giulianova. E ancora, addio Gigi, esaltato il sapore di Napoli. Borriello, titolare di Ossarracino, la popolare pizzeria in pieno centro Teramo, si è spento all'età di 42 anni per una malattia. Lascia moglie e due figli, oggi funerali in Duomo. Da Torre del Greco a Teramo, costruito qui la sua famiglia, l'attività che ha portato in città i piatti partenopei. E ancora, Campli, cresce l'attenzione sul bilancio e PNRR. D'Alfonso, comune ed ambiente, mi rivolgerò al ministero, maggioranze e informazioni inesatte. Casa di riposo, corsa per sbloccare i salari. L'udienza sui conti e l'ASP 1 si terrà il 21 luglio, c'è il tavolo in regione per affrontare la situazione. Alla fine si terrà il 21 luglio l'udienza al TAR, chiamato a decidere sull'eventuale sblocco dei conti e l'ASP 1 di Teramo. Vabbè, ma che significa eventuale sblocco? Ma li vogliamo pagare o no? Cioè, voglio dire, ma cosa vogliamo fare? Cioè, qui si impazzisce, qui si canta mentre mancano le strutture, cioè non si dà il dovuto alle strutture sanitarie. Vabbè, cantare è bello, lo dite a me, però voglio dire, la sanità non si tocca, Va bene, andiamo ancora avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Verde, fontane e giochi, nuova piazza della stazione, veramente molto bella, devo dire, curata nei minimi particolari, spero che resti così. Lo spazio è stato allestito da Rete Ferroviaria Italiana, l'area di risulta dove prima c'erano i binari. Il progetto va avanti. Il prossimo cantiere è quello per il fabbricato viaggiatori. La città di Teramo ha una nuova piazza, tra l'altro pensata e realizzata insieme agli studenti della scuola comprensiva da Alessandro. Ieri pomeriggio è stato inaugurato questo spazio, veramente molto bello. C'era anche il presidente, il sindaco D'Alberto. Devo dire, andate a vedere giù la stazione, è tutta bella nuova, assolutamente sì. E ancora, una sede alternativa per Teramo Nostra. Il presidente della provincia, che ha intimato all'associazione di lasciare i locali, apre al dialogo. Lunedì 27 luglio la provincia incontrerà Teramo Nostra e le altre associazioni ospitate nella sede di via Fedele Romani a Teramo. La provincia pensa di dare un altro, altri locali appunto a Teramo Nostra, che comunque la sua parte qui a Teramo lo fa. Antonetti, maggioranza e guerra aperta. Il consigliere d'opposizione attacca l'amministrazione e i gruppi pro sindaco si scoprono uniti. Va bene, dunque, allora, da soli fanno la guerra a sindaco D'Alberto. Quando si attacca il centro-sinistra, chiaramente loro si uniscono pro D'Alberto. Insomma, alla fine vince sempre il sindaco. Vabbè. Dunque, ambulanza colpita con un sasso, spaccato il vetro, autista ferito. L'UGL, pietre lanciate da un cavalcavia, è stato un atto criminale che poteva causare una strage. Condanna al gruppo consigliare svolta Campri. La consigliera regionale Rossi, gesto inqualificabile. Pensate un po', un sasso, ha tirato un sasso da un cavalcavia, spaccato il vetro di un'ambulanza. L'autista è rimasto ferito, poteva accadere una vera strage. E ancora, è in provincia altra postazione del 118 persa. Ad Alberto lancia l'allarme nella riunione del comitato ristretto ai sindaci ASL, cancellata Sant'Omero. Solo due auto mediche sul territorio, questa è l'accusa di Cavallari. E ancora, vediamo un'altra notizia, bilancio. Avanzo di 4.600.000 euro, conti ripuliti, comune solido a Tortoreto. L'assessore Marconi illustra i risultati finanziari del 2025, aumentata la spesa per gli investimenti, incassato 500.000 per le concessioni edilizie. L'introito dalla tassa turistica sale a 600.000 euro. Vediamo un'altra notizia, ciclisti di Nereto a Capo Nord in bicicletta nel segno del patrono di Nereto, San Martino. Ad Alba Adriatica sia la rottamazione dei debiti, noi moderati, la giunta applichi gli sconti sulle tasse non pagate. Rifiuti abbandonati in strada, richiamo a residenti e turisti. I copertoni gettati in via De Colli tra Martinsicuro e Colonnella, sanzioni penali e amministrative per chi non rispetta le regole di conferimento, ci sono servizi comunque gratuiti. Insomma, è una questione anche di rispetto verso l'ambiente e verso gli altri. Ufficio turistico Giulianova, orari aggiornati, lo sportello diventa operativo sabato e domenica, ampliato il servizio durante la fascia pomeridiana, davanti all'ingresso sistemati i vasi con piante, ma restano gli opuscoli informativi vecchi di 30 anni. Macchina con due disabili multata, Albani chiede più umanità ai vigili del vigili urbani dopo la protesta per l'atteggiamento degli agenti. L'assessore alla politica sociale di Albani prende posizione, scusate, sulla vicenda della famiglia con madre invalida e figlia in carrozzina, la cui auto era stata multata dai vigili senza possibilità di un dialogo. Questo magari va rivisto. Va bene, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, pochi agenti a Roseto, servizi fino alle ore 22, di sera dilaga la sosta selvaggia. L'estate senza vigili stagionali e controlli limitati, 8 operatori non bastano per residenti e turisti. Nel piano del comune per i personali sono 3 assunzioni, ma ne servirebbero ben 37 sul territorio. E ancora, sia l'ampliamento sempre a Roseto, una struttura sanitaria, ha esaminato anche il progetto modificato del centro rifiuti di Ciancaione, segnalato a Regione e ANAC. E ancora, tartaruga, caretta, nuovo nido al Borsacchio, il terzo al 2013, terza nidificazione di una tartaruga marina caretta Roseto, dopo quella del 2013, nella spiaggia sud vicino al Lido Amar. E ancora, picnic, rifiuti nella pineta, più rispetto delle regole, controlli nell'area protetta del Cerrano, contro l'abbandono di sacchi di pattume. Presidente Aretusi, accordi con associazioni per la prevenzione degli incendi. Fontane storiche in abbandono, lo sfogo di un Atriano tornato da Perugia, l'Ancellaria, solo rovi e sterpaglie, naturalmente per quanto concerne la fontana dell'Ancellaria, che era una bellezza unica, adesso è coperta da rovi e sterpaglie. Silvi conferma la bandiera verde, il vessillo assegnato per il 14° anno consecutivo dai pediatri per spiaggia misura di bambino. Silvi, raid notturno in via Po, specchietti delle auto spaccati, parte la denuncia dei residenti. Vandalizzazioni notte in via Po a Silvi, diverse auto parcheggiate lungo la strada sono state trovate con gli specchietti danneggiati. Veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, mondiali atto semifinale, oggi Francia contro la Spagna, domani l'Inghilterra contro l'Argentina. I Blues francesi partono da favoriti, la minima malpunge, loro ci devono temere. Deschamps punta su Mbappé, Dembélé, della Fuente può puntare su Merino dalla panchina nel secondo tempo, e domani sarà Argentina Inghilterra. Match infuocato ad Atlanta, e tra leoni sperano di vendicare la mano di Dios. In fondo è soprattutto una partita di football, così almeno ha provato a descrivere il CT d'Argentina Scaloni, cercando di abbassare i toni nel prepartita della semifinale con l'Inghilterra. Certo è che sono due belle partite, stasera alle 21 Francia-Spagna, domenica sera alle 21 Inghilterra-Argentina. Vai! E ancora, la Roma rinnova Dybala e sogna Martinelli, Inter Cagliari salta, non ha superato le visite, la Juve caccia del bomber, il Napoli puntando, l'Inter dovrà rinunciare definitivamente a Kalaili, il giocatore israeliano non ha infatti ottenuto l'idoneità del CONI, a confermarlo è stato lo stesso Giuseppe Marotta, intervenuto durante la presentazione della nuova stagione, Kalaili non ha superato la visita di idoneità, ci hanno comunicato da poco questa notizia, non posso addentrarmi per questione di privacy, in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. E ancora, intanto veniamo a un'altra notizia, niente Juventus per Muharemovic, il difensore Sassuolo è un passo d'Inghilterra, il giocatore dovrà scegliere tra Leeds, Bournemouth e Sunderland, bianconeri andrà al 50%, Luciano Spalletti nel frattempo aspetta il nuovo attaccante, Colomani rimane un affare complicato per via delle richieste da parte del Paris Saint Germain. E poi ancora, Dybala firmato con la Roma, è un giocatore ancora della Roma Calcio. Tennis, Rassiner macina record con 80 settimane numero 1, al Totesino entra nella top 10 di tutti i tempi, l'azzurro potrebbe rinunciare al Master 1000 di Montreal per prepararsi in vista del torneo di Cincinnati. E ancora, Tour de France, oggi la decima tappa, la maglia gialla Pogačar può limitarsi a controllare il suo vantaggio, dopo il giorno di riposo al Tour de France arriva la decima tappa con questo gran caldo che c'è in Francia tra le altre cose. Formula 1, Ferrari e caccia del bis, ma Antonelli punta riscatto verso il Gran Premio del Belgio. E ancora, veniamo adesso al Pescara, il rebus portieri Fiorillo solo se parte Saio, in casa di permanenza del classe 2002 il Delfino virerà su una riserva under, l'Angela la prima scelta per sostituire Bruma, la seconda è Panada del Venezia, continua il pressing per la firma di Erradi, per Mazzocchi si attende la cessione di Di Nardo. E ancora, Chieti, Parnuccilli, su di me tanto fango, ora datemi fiducia, vedrete che il Chieti verrà salvato. L'imprenditore si presenta a strutture importanti per finanziare il club, oggi lei si dà i ricorsi al CONI. Dunque, vediamo adesso al Teramocalcio che attende Diakité, Micciola fissa la scadenza. Il Teramo vuole stringere per Adam Diakité che ha iniziato ieri il ritiro con la Torre, sta lavorando però a parte rispetto al resto dei compagni, insomma è sempre viva l'attenzione del Teramo Calcio su questo attaccante del quale si dice un gran bene, potrebbe risolvere i problemi del Teramo Calcio del prossimo campionato di Serie D, che è un campionato durissimo per la presenza di troppe squadre abruzzesi e teramane. E ancora, Giulianova, tutto fatto per Giorgetti, l'esterno di difesa è il volto nuovo dei giallorossi, sondaggio anche per Franco, e Giulianova potenzia ulteriormente la fascia con ingaggio di Giorgetti, classe 2007 prelevato dall'Imperia a titolo definitivo. Dunque, signori, ci siamo, l'ultima notizia era questa, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica Internazionale e ricordo che questo sabato da Radio Amica arriva la popolare trasmissione Luglio col bene che ti voglio, passo ad agosto lavoro mio, non ti conosco, naturalmente fino al 30 di agosto, il 31 si riparte con la nuova stagione, il 31 agosto la nuova stagione di Radio Amica Internazionale con Primissima, il notiziario eccetera, dal 31 di agosto fino al fine maggio 2027. Andiamo a punti di Radio Amica, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Gli appunti di Radio Amica International. Bene, veniamo subito allora, che cosa va musicalmente parlando, è il momento del loro del rock and roll, perfetto, bene. bene, Di Sant'E Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sant'E Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora tra poco le notizie riservate di Radio Mica International. Va bene, allora sentiamo un po', aspettando il nuovo Super Festival da Radio Mica, prego.
2: Sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, perfetto. Dunque, allora ricordo che domani, mercoledì 15 di luglio, siamo arrivati a metà mese, arriva il nuovo Super Concorso e Festival di Radio Mica International. Va bene? Perfetto. Va bene. Allora, andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso le notizie riservate. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-65-64-507. Ristorante Arrecchino da Sant'E, solo a base di pesce. Siamo a Tortoletto Alto, al telefono 347 37 64 271. Dal 31 agosto 2026 lunedì si riparte con Primissima e il notiziario del giorno. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Lomalido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora veniamo adesso invece al momento riservato alla raccolta porta a porta. Stasera martedì 14 di luglio va il Secco Rur, questa sera il secco, attenzione, non sbagliatevi. Va bene, tra poco l'angolo a fortuna, perché oggi è martedì, si torna a giocare, va bene, con Casa del Fico arriva tanta fortuna, sentiamo, prego.
2: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito con la fortuna, concorso numero 112, stasera il 6 vale 193 milioni 600 mila euro, niente male davvero. Veniamo al gioco dell'otto, di scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 3, 5, 10 abbinati al 78 e 79, ripeto 3, 5, 10 abbinati al 78 e 79 su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 35, 37, 42 abbinati al 60 e 61, ripeto 35, 37, 42 abbinati al 60 e 61 su Roma e Torino, buona fortuna. Le farmacie di turno adesso con le canzoni sotto l'ombrellone, le canzoni di Radio Mica International, prego.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città e Netti Caccia, Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. abbiamo Cinebellante Morelli, ad Atri Pepe, Corso Adriano Atri, a Piede Silvi Laviano, Silvia Genova, Parere Strobbe, via Galilei, Valibrata, San Martino Nereto, a Roseto Mannella, via Salara, a Castilenti Disidoro, a Castellisola Corinti, via Nocole d'Ara, Montorio Farmacia della Piazza Montorio, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo Città, Ianetti Caccia, via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9, domani è mercoledì. Va bene, signori, siamo arrivati alle super classifiche. Bene, la prima riguarda Radio Amica International, 9 luglio 2027, Radio Amica fa 50. Prego, regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque Radio Amica International, il 9 luglio 2027 fa 50, vai! Andiamo adesso con le classifiche. Dunque, naturalmente ci sono più auto elettriche. Al primo posto la Cina, davanti agli Stati Uniti, al terzo posto la Germania, al quarto il Regno Unito, al quinto la Svezia, al sesto troviamo l'Olanda, al settimo la Norvegia, all'ottavo posto l'Italia e poi la Spagna e il Portogallo. Bene, questa è la classifica. Stati Uniti e Cina sono quelli che usano di più chiaramente l'auto elettrica, comprano di più l'auto elettrica. Vabbè, chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Beh, per programmi in televisione stasera c'è una Francia-Spagna da non perdere assolutamente, eh? Chi se lo perde, eh? Vabbè, due cose, due importanti, e subito con quello che abbiamo detto, a cominciare dall'oroscopo del giorno tanto atteso, eh? Sentiamo, prego, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente andiamo subito con l'oroscopo di oggi, martedì 14 luglio 2026, domani 15, siamo a metà mese, mamma mia come corre il tempo, intanto continua a Teramo, continuano le serate magiche, fantastiche della Coppa Interamnia da seguire. Ancora Ariete, oggi alcune cose avvengono alle tue spalle, forse sono le più importanti perché riguardano la dimensione emotiva della tua vita. Toro, oggi la giornata ti aiuta a trovare delle soluzioni creative rispetto al lavoro, grazie ai quali riesci ora a capire quali compromessi devi accettare. Gemelli, al centro della configurazione odierna per te ci sono questioni di natura economica, decisioni che è opportuno prendere adesso. Cancro, la congiunzione di Sole e Luna nel tuo segno posa dentro di te il seme di un progetto di vita, la sua importanza sposta la tua attenzione sulla salute. Leone, oggi le cose più importanti sono quelle che non si vedono, la tua attenzione è distratta da una serie di eventi che ti distolgono dall'ascolto interiore. Vergine, mantieni un occhio ben aperto su quello che gli amici ti propongono, dando la tua disponibilità, mantieni però il focus sulle questioni relative al lavoro. Veniamo alla Bilancia, la luna nuova di oggi viene a toccare il settore del lavoro, inteso anche come carriera e proiezione della tua identità pubblica nel futuro. Scorpione, per te sicuramente la cosa migliore da fare oggi sarebbe partire, cambiare aria per muoverti verso qualcosa che non conosci e che apre nuove prospettive. Sagittario, nel settore delle relazioni emergono atteggiamenti forse troppo sbrigativi e che non tengono sufficientemente conto la complessità dell'animo umano. Capricorno, oggi sei autorizzato a fermarti e a lasciare da parte tutto quello che non riguarda la sfera delle relazioni. Acquario, è il momento giusto per provare a ripensare l'organizzazione del tuo lavoro, riconsiderare i meccanismi che ne regolano il funzionamento. Pesci, per finire, oggi il cielo ti parla d'amore, è sempre disposto ad ascoltarlo, pronto a sintonizzarti sui sentimenti che affiorano, anche se magari con un certo disordine tipico dei pesci. Vabbè, dunque andiamo adesso invece alla trasmissione che abbiamo questa sera. Beh, insomma, subito Francia-Spagna di calcio alle 20:30, beh, insomma, questa non si può perdere. Su Rai 2, storie al bivio di sera. Su Rai 3 è andato tutto bene. Su Rete 4, il pesce innamorato. Su Canale 5, mio figlio, film. Su Italia 1, mamma ho preso il morbillo. Su La 7, Insider, dietro la verità, film. Su TV 8, ogni tentazione ha un prezzo, spettacolo. Su 3-9, amori in corso, spettacolo. E poi su Iris, Canale 22, c'è il filmaccio del western, I dannati e gli eroi. Era, mamma mia, il titolo è tutto un programma, vabbè. Dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Cominciare subito dalla trasmissione di sabato. Dunque, arriva da sabato, luglio col bene che ti voglio. Passo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco, da sabato 18 di luglio. E vai. E poi ancora, di Parola de Menti, grandi marche, consiglio architetto, immobili, però scelta importante, l'arredamento firmato di Paolo Radementi a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Vediamo adesso anche invece a quel che va musicalmente parlando, è il momento riservatissimo a loro, The Rock and Roll, The Golden Rock and Roll. Bene, allora signori, andiamo ai nostri festival. Domani, mercoledì 15 di luglio, arriva il nuovo Super Festival di Radio Amica, e vai. E ancora luglio, siamo arrivati a martedì 14, cosa va stasera? È il momento magico del secco, il rur, questa sera, non sbagliatevi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale, la speranza che questa denatalità diventi natalità piena. Perfetto, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai pledge 6, ok? Ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, buona giornata!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati a martedì 14 luglio 2026, San Camillo dell'Ellis, si festeggia, dunque parleremo più tardi di queste notizie, sicurezza stretta antimaranza, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione della polizia locale e della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni. AFA incendi e Roma torna rossa, un'emergenza in tutta Europa, 99 negati addirittura in Germania. E ancora Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, svolta sorpresa, il balzello in cambio della sicurezza. Benzina, pesa il taglio delle raffinerie. E ancora ieri a Palermo, Meloni ha ricordato il giudice Falconi, la mafia non vinse. Nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissile con Kiev, vertice dei volenterosi, allarme spie russe nell'Unione Europea, legge elettorale, mediazione di Fratelli d'Italia, capolista bloccato e fino a 3 preferenze. E ancora escursionista 25 anni trovato morto, la tragedia Lama dei Peligni, è stato ritrovato senza vita dopo ore di ricerche, Ioannis Tasoulas 25 anni, greco, il giovane escursionista disperso nella zona di Lama dei Peligni. Veniamo al caso Ranucci, la vittola voleva fuggire in Africa, il biglietto preso dopo gli arresti, l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, la querela per fuga di notizie, il report scopre il garantismo, mondo al contrario, il segno più del giorno, il segno del cancro, di questo altro parleremo più tardi, intanto ci fanno sapere dall'alto che Yannick è il modello da seguire, beh, come se fosse poi tanto difficile scoprirlo. Vabbè. Dunque signori, andiamo ad aprire primissima, prima ancora però diamoci una botta di energia grande, prego.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, bene, signori, andiamo subito con Nero di Seppia per aprire subito primissima, prima parte, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque apriamo subito primissima del giorno. Ricordo che da domani mercoledì su Radio Amica Internazionale arriva il nuovo grande concorso dell'estate, Super Festival, domani mercoledì. E poi ancora sabato 18 arriva la nuova trasmissione estiva, quella diciamo un po' l'istituzione di Radio Amica. Luglio, col bene che ti voglio, passa agosto, lavoro mio, non ti conosco. Perfetto, bene. E ancora grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale. Ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica compie fa 50 e vai. Allora, cosa va sulle dimica di questi tempi, musicalmente parlando? È il tempo del loro del rock and roll, the gold rock and roll, loro del rock and roll sulle dimica. Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortolido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back Food Music. Un'estate piena di eventi, perfetto. Tutti i venerdì si balla, si ascolta musica. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Sono Amica, la novità musicale del momento, Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. E ancora bentornate estate, Garden Rido aperto, Torto e Tolido, lungomare sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, perfetto. Tra poco, signori, la massima del giorno, prima naturalmente è il momento magico riservato al caffè, ci prendiamo un bel caffè in questo momento, prego.

0: Ok, un attimo di pazienza, ci siamo prima della massima del giorno, un attimo di pazienza soltanto e andiamo subito, eccolo qua, pronti, via, ci siamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti con la massima del giorno. È difficile amare anche chi non se lo merita. Bene, dunque andiamo adesso invece con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72. Lunedì 31 agosto, quest'anno ricominciamo prima, lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario e primissima su Radio Amica, inizia una nuova grande stagione. Lunedì 31 agosto 2026, stagione 2026-2027, e tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, c'era una volta il West, dirige orchestra il maestro Ennio Morricone. Va bene, tra poco si cambia, veramente si cambia, vabbè. Dunque è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti a Radio Amica con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, ci siamo, prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data, quindi per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente: 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivano le notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi una canzone preferita, la tua canzone preferita dell'estate e mandala al 335 65 64 507. Di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera? Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più più della settimana, oltre la settimana naturalmente, è la Cucaraccia, in onore del Messico che ha organizzato i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti d'America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè e poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Tra poco, signori e signori, il meteo del giorno con il Garden Lido, sentiamo un po', prego, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, ricordo che sabato di questa settimana, per l'appunto 18 di luglio 2026, arriva la super trasmissione estiva Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto lavoro mio, non ti conosco. Bene, vabbè, allora andiamo adesso invece con il tempo che farà. Oggi è un'altra gran giornata di sole, va bene, un campo alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli. Vediamo le temperature: L'Aquila più 20 più 34, Sulmona più 21 più 38, Pescara più 24 più 35, Chieti più 21 più 35, Teramo più 23 più 36, oggi a Teramo, e là a Giovanova più 24 più 34, Roccaraso più 17 più 30, a Martinsicuro più 24 più 34, Samete del Tronto più 24 più 35 in questo martedì 14 di luglio. Benissimo, allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 195 dell'anno 2026, alla fine mancano 170, il sole è sorto alle 5:37, tramonterà questa sera alle 20:33. Bene signori, ci siamo, il momento magico riservato chiaramente al notiziario del giorno, due cose due importanti, via subito con tutte le notizie che abbiamo, sentiamo, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti con il notiziario di quest'oggi, martedì 14 luglio 2026, San Camillo dell'Ellis. Il segno più del giorno è il segno del cancro. Andiamo subito con le notizie. Il caldo, record degli incendi, doppia emergenza in Europa, oggi si allarga la zona rossa. Con l'anticiclone, termometro oltre 40 gradi, 7 città italiane in allerta, Roma da domani. In Francia stravolti i festeggiamenti al 14 luglio, in Germania 99 morti per annegamento, quasi 9.000 ettari andati in fumo l'ultimo mese, dal Friuli alla Sicilia scatta la massima pericolosità. Le città vogliono rinfrescarsi, italiani accettano i disagi pur da avviare le opere anti-afa. Le notti senza sonno, le temperature tropicali impediscono un riposo corretto con conseguenze importanti su anziani, bambini e fragili. Dal Colosseo sotto le stelle ai saldi di mezzanotte, la canicola cambia gli orari, si modificano le abitudini di romani turisti, l'apertura dei musei e negozi diventa prolungata. Insomma, non è un bel momento, soprattutto per il caldo che si prevede in questa settimana, chiaramente con temperature che possono arrivare anche ai 43 gradi. La risposta a Vannacci, norma anti-maranza, fermo preventivo dei vigili urbani. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto legge sicurezza, allo studio scriminanti per gli agenti e nuovi poteri alla polizia locale per evitare episodi di violenza. Vertice a Palazzo Chigi. E ancora, sulla misura straordinaria contro i tempisti dei mesi scorsi, si erano accesi i riflettori del Colle. E ieri è stato l'abbraccio anche da parte del presidente Meloni alla sorella del magistrato appunto Maria Falcone, la sorella del magistrato ucciso dalla mafia Capaci il 23 maggio 1992. La premier ricorda Falcone e Borsellino a Palermo, pronti a portare l'esercito. La cerimonia per il disvelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il magistrato, la moglie e l'autista. Lame, TikTok e spavalderia, la stretta dopo il Colosseo, la folle notte di Roma, quando un'auto dei vigili del fuoco è stata presa d'assalto, è stata la goccia che ha fatto intervenire la premier. Le bande spaventano anche i turisti, girano in gruppi armati di coltello e infastidiscono chi si trova in strada, poi vanno a pubblicare tutto sui social. Ma c'è la stretta adesso contro tipo di ragazzi che si mettono insieme, i maranza. Un capolista bloccato e fino a 3 preferenze. La mediazione di Fratelli d'Italia. Presentati gli emendamenti in Parlamento, chi corre il listino per il premio di maggioranza deve candidarsi sul territorio. Oggi le ultime riunioni dei partiti. Il centro-sinistra vuole evitare l'Aventino, del centro-destra il timore dei franchi tiratori. E ancora veniamo a un'altra notizia. USA e Iran, bombe e guerre in mare, insomma si ricomincia, la guerra non è finita. Trump blocca di nuovo Hormuz, chi passa deve pagarci il pedaggio. L'idea della Casa Bianca, chiederemo il 20% del valore delle merci in cambio delle guerre e sicurezza. Da questo momento saremo noi a gestire i traffici nello stretto di Hormuz. Lo stop scatterà dalle 22 di oggi, Pasdaran, grave interferenza americana, l'Unione Europea, la navigazione deve essere comunque libera. Dunque l'obiettivo fallito di Donald Trump è una tassa che sa tanto di estorsione. L'Italia media sul secondo fronte, a Roma il vertice Israele-Libano. Obiettivo del summit, la creazione di zone sperimentali da cui i soldati IDF dovrebbero ritirarsi. Ottimismo di italiani. Staremo a vedere, tutto dipende però dai terroristi che sono nel Libano. E ancora, uno scudo europeo con Kiev contro i missili balistici russi. Spie russe, nuovo caso. A Parigi nasce la coalizione di 9 paesi europei, tra cui l'Italia, per potenziare la difesa aerea del continente. La Francia, offensiva di hackeraggio contro l'Unione da parte di Mosca. Il ministro degli esteri francese, i russi hanno colpito 10 stati europei con una campagna cyber finalizzata al sabotaggio. La crisi intanto spinge il petrolio a $80 sulla benzina, pesa il taglio delle raffinerie. Con ritorno alla guerra tra Iran e USA, chiaramente andranno su sia gas che benzina. La vitola voleva fuggire, il biglietto per l'Africa comprato dopo gli arresti. La circostanza potrebbe aggravare la posizione dell'imprenditore, lui aveva ferito un viaggio organizzato da tempo. E Giletti adesso parla anche di un terzo uomo. Le misure cautelari per gli avellinesi sono il 30 giugno, mentre la partenza per il Camerun era fissata per il 4 luglio. Per il conduttore Rai gli inquirenti stanno capendo che ruolo abbia avuto quest'altra persona. Staremo a vedere. Dunque, l'acquerela per la fuga di notizie, se Report scopre il garantismo, la denuncia contro chi fa filtrare i dettagli di un'inchiesta suona come un contrappasso da parte di Report, che era stato un garantista fino a ieri. Madre e figlia morte per la ricina, maxidose, ma si potevano salvare. Il veleno era nel cibo o nell'acqua. Depositata la perizia, le due donne avrebbero assunto per via orale una quantità di sostanza decine di volte superiore a quella letale. L'episodio tra il 23 e il 24 dicembre, l'accusa ai 5 medici dell'ospedale. Pur non essendoci un antidoto, non è escluso che una diversa condotta sanitaria avrebbe evitato forse i decessi. Agenti AIS uccidono un uomo nel Maine, secondo caso in meno di una settimana. Vittima un migrante regolare e colombiano. In Texas, l'omicidio di un muratore messicano, la versione federale smentita dai testimoni. E ancora, maxi sequestro di Kat in 7 valigie, 216 kg della droga cosiddetta dei poveri. Intercettati dalla Guardia di Finanza Fiumicino a trasportare i bagagli colmi di foglie, un insospettabile israeliano. Lo stupefacente è un'alternativa a basso costo di anfetamina e cocaina. Il timore delle forze dell'ordine per l'arrivo di nuove sostanze dopo l'allarme per il furto di fentanyl. Dopo essere stato scoperto, l'uomo ha detto che il carico era destinato ad una grande festa. Ancora uccisa a 13 anni, l'ex fidanzatino confessa in aula: l'ho gettata io giù dal balcone. Colpo di scena in appello per omicidio del 2024 a Piacenza, la vittima scraventata addirittura dal settimo piano. Adesso chiede scusa e con questo chiaramente aspetta una riduzione della pena. Questo è davvero strano. Veniamo a Teramo dintorni, turismo ripresa. Giovanelli, ora serve un modello integrato. Il presidente di Confcommercio Federalberghi parla di trend in crescita rispetto allo scorso anno. Le abitudini sono cambiate e il teramano deve guardare al nuovo sistema mare-montagna. Resta intanto in rianimazione il sedicenne salvato a Silvi, ragazzo che domenica ha rischiato di annegare, ricoverato a Pescara in condizioni stabili al momento. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alla prossima notizia. Dunque, appello della procura per ritrovare Diana, la ragazza giuliese autorizzata la diffusione della foto e dei dati della quindicenne scomparsa da 10 giorni, l'ultimo avvistamento al Parco Franchi di Giulianova. E ancora, addio Gigi, esaltato il sapore di Napoli. Borriello, titolare di Ossarracino, la popolare pizzeria in pieno centro Taramo, si è spento all'età di 42 anni per una malattia. Lascia moglie e due figli, oggi funerali in Duomo. Da Torre del Greco a Teramo, costruito qui la sua famiglia, l'attività che ha portato in città i piatti partenopei. E ancora, Campli, cresce l'attenzione sul bilancio e PNRR. D'Alfonso, comune ed ambiente, mi rivolgerò al ministero, maggioranze e informazioni inesatte. Casa di riposo, corsa per sbloccare i salari. L'udienza sui conti e l'ASP 1 si terrà il 21 luglio, c'è il tavolo in regione per affrontare la situazione. Alla fine si terrà il 21 luglio l'udienza al TAR, chiamato a decidere sull'eventuale sblocco dei conti e l'ASP 1 di Teramo. Vabbè, ma che significa eventuale sblocco? Ma li vogliamo pagare o no? Cioè, voglio dire, ma cosa vogliamo fare? Cioè, qui si impazzisce, qui si canta mentre mancano le strutture, cioè non si dà il dovuto alle strutture sanitarie. Vabbè, cantare è bello, lo dite a me, però voglio dire, la sanità non si tocca, Va bene, andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Verde, Fontana e Giochi, nuova piazza della stazione, veramente molto bella, devo dire, curata nei minimi particolari, spero che resti così. Lo spazio è stato allestito da Rete Ferroviaria Italiana, l'area di risulta dove prima c'erano i binari. Il progetto va avanti, il prossimo cantiere è quello per il fabbricato viaggiatori. La città di Teramo ha una nuova piazza, tra l'altro pensata e realizzata insieme agli studenti della scuola comprensiva da Alessandro. Ieri pomeriggio è stato inaugurato questo spazio, veramente molto bello. C'era anche il presidente, scusate, il sindaco D'Alberto. Devo dire, andatela a vedere giù la stazione, è tutta bella nuova, assolutamente sì. E ancora, una sede alternativa per Teramo Nostra. Il presidente della provincia, che ha intimato l'associazione di lasciare i locali, apre al dialogo. Lunedì 27 luglio la provincia incontrerà Teramo Nostra e le altre associazioni ospitate nella sede di via Fedele Romani a Teramo. La provincia pensa di dare un altro, altri locali appunto a Teramo Nostra, che comunque la sua parte qui a Teramo lo fa. Antonetti, maggioranza e guerra aperta. Il consigliere d'opposizione attacca l'amministrazione e i gruppi pro sindaco si scoprono uniti. Va bene, dunque, allora, da soli fanno la guerra a sindaco. sindaco D'Alberto. Quando si attacca il centro-sinistra, chiaramente loro si uniscono pro D'Alberto. Insomma, alla fine vince sempre il sindaco. Vabbè. Dunque, ambulanza colpita con un sasso, spaccato il vetro, autista ferito. L'UGL, pietre lanciate da un cavalcavia, è stato un atto criminale che poteva causare una strage. Condanna al gruppo consigliare svolta Campri. Al consigliere regionale Rossi, gesto inqualificabile. Pensate un po', un sasso, ha tirato un sasso da un cavalcavia, spaccato il vetro di un'ambulanza. L'autista è rimasto ferito, poteva accadere una vera strage. E ancora, in provincia, altra postazione del 118 persa. Ad Alberto lancia l'allarme nella riunione del comitato ristretto ai sindaci ASL, cancellata Sant'Omero. Solo due auto mediche sul territorio, questa l'accusa di Cavallari. E ancora, vediamo un'altra notizia, bilancio. Avanzo di 4.600.000 euro, conti ripuliti, comune solido a Tortoreto. L'assessore Marconi illustra i risultati finanziari del 2025, aumentata la spesa per gli investimenti, incassato 500.000 per le concessioni edilizie. L'introito della tassa turistica sale a 600.000 euro. E ancora vediamo un'altra notizia, ciclisti di Nereto a Capo Nord in bicicletta nel segno del patrono di Nereto, San Martino. Ad Alba Adriatica sia la rottamazione dei debiti, noi moderati, la giunta applichi gli sconti sulle tasse non pagate. Rifiuti abbandonati in strada, richiamo a residenti e turisti. I copertoni gettati in via De Colli tra Martinsicuro e Colonnella, sanzioni penali e amministrative per chi non rispetta le regole di conferimento, ci sono servizi comunque gratuiti. Insomma, è una questione anche di rispetto verso l'ambiente e verso gli altri. Ufficio turistico Giulianova, orari aggiornati, lo sportello diventa operativo sabato e domenica, ampliato il servizio durante la fascia pomeridiana, davanti all'ingresso sistemati i vasi con piante, ma restano gli opuscoli informativi vecchi di 30 anni. Macchina con due disabili multata, Albani chiede più umanità ai vigili del vigili urbani dopo la protesta per l'atteggiamento degli agenti. L'assessore alla politica sociale di Albani prende posizione, scusate, sulla vicenda della famiglia con madre invalida e figlia in carrozzina, la cui auto era stata multata dai vigili senza possibilità di un dialogo. Beh, questo magari va rivisto. Va bene, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, pochi agenti a Roseto, servizi fino alle ore 22 di sera, dilaga la sosta selvaggia. Estate senza vigili stagionali e controlli limitati, 8 operatori non bastano per residenti e turisti. Nel piano del comune per il personale sono 3 assunzioni, ma ne servirebbero ben 37 sul territorio. E ancora, sia l'ampliamento sempre a Roseto, una struttura sanitaria, ha esaminato anche il progetto modificato del centro rifiuti di Ciancaione, segnalato a Regione e ANAC. E ancora, tartaruga, caretta, nuovo nido al Borsacchio, il terzo al 2013, terza nidificazione di una tartaruga marina caretta Roseto, dopo quella del 2013, nella spiaggia sud vicino al Lido Amar. E ancora, picnic, rifiuti nella pineta, più rispetto delle regole, controlli nell'area protetta del Cerrano, contro l'abbandono di sacchi di pattume. Presidente Aretusi, accordi con associazioni per la prevenzione degli incendi. Fontane storiche in abbandono, lo sfogo di un Atriano tornato da Perugia, l'Ancellaria, solo rovi e sterpaglie, naturalmente per quanto concerne la fontana dell'Ancellaria, che era una bellezza unica, adesso è coperta da rovi e sterpaglie. Silvi conferma la bandiera verde, il vessillo assegnato per il 14° anno consecutivo dai pediatri per spiaggia a misura di bambino. Silvi, raid notturno in via Po, specchietti delle auto spaccati, parte la denuncia dei residenti. Vandalizzazioni notte in via Po a Silvi, diverse auto parcheggiate lungo la strada sono state trovate con gli specchietti danneggiati. Veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, mondiali, atto semifinale, oggi Francia contro la Spagna, domani l'Inghilterra contro l'Argentina. I blues francesi partono da favoriti, Lamine Yamal punge, loro ci devono temere. Deschamps punta su Mbappé, Dembélé, della Fuente può contare su Merino dalla panchina nel secondo tempo. E domani sarà Argentina-Inghilterra, match infuocato ad Atlanta, e tra Leoni sperano di vendicare la mano di Dios. In fondo è soprattutto una partita di football, così almeno ha provato a descrivere il CT d'Argentina Scaloni, cercando di abbassare i toni nel prepartita della semifinale con l'Inghilterra. Certo è che sono due belle partite, stasera alle 21 Francia-Spagna, domenica sera alle 21 Inghilterra-Argentina. Vai! E ancora, la Roma rinnova Dybala e sogna Martinelli, Inter Cagliari salta, non ha superato le visite, la Juve caccia del bomber, il Napoli puntando, l'Inter dovrà rinunciare definitivamente a Kalaili, il giocatore israeliano non ha infatti ottenuto l'idoneità del CONI, a confermarlo è stato lo stesso Giuseppe Marotta, intervenuto durante la presentazione della nuova stagione, Kalaili non ha superato la visita di idoneità, ci hanno comunicato da poco questa notizia, non posso addentrarmi per questione di privacy, in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. E ancora, intanto veniamo a un'altra notizia, niente Juventus per Muaremovic. E ancora, intanto veniamo a un'altra notizia, niente Juventus per

0: Pescara, il rebus portieri, Fiorillo solo se parte Saio. In casa di permanenza del classe 2002 il delfino virerà su una riserva under. L'Angela la prima scelta per sostituire Bruma, la seconda è Panada del Venezia. Continua il pressing per la firma di Erradi. Per Mazzocchi si attende la cessione di Di Nardo. E ancora Chieti, Parnuccilli, su di me tanto fango, ora datemi fiducia, vedrete che il Chieti verrà salvato. L'imprenditore si presenta, strutture importanti per finanziare il club, oggi lei si dà i ricorsi al CONI. Dunque vediamo adesso al Teramocalcio che attende Diachité, Micciola fissa la scadenza. Il Teramo vuole stringere per Adam Diachité, che ha iniziato ieri il ritiro con la Torre, sta lavorando però a parte rispetto al resto dei compagni. Insomma, è sempre viva l'attenzione del Teramo Calcio su questo attaccante, del quale si dice un gran bene, potrebbe risolvere i problemi del Teramo Calcio del prossimo campionato di Serie D, che è un campionato durissimo per la presenza di troppe squadre abruzzesi e teramane. E ancora Giulianova, tutto fatto per Giorgetti, l'esterno di difesa e il volto nuovo dei giallorossi, sondaggio anche per Franco. E Giulianova potenzia ulteriormente la fascia con ingaggio di Giorgetti, classe 2007, prelevato dall'Imperia a titolo definitivo. Dunque signori, ci siamo, l'ultima notizia era questa, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica Internazionale. E ricordo che sabato, questo sabato, da Radio Amica arriva la popolare trasmissione Luglio col bene che ti voglio, passo d'agosto lavoro mio, non ti conosco, naturalmente fino al 30 di agosto. Il 31 si riparte con la nuova stagione, il 31 agosto la nuova stagione appunto di Radio Amica Internazionale con Primissima, notiziario eccetera, dal 31 di agosto fino al maggio, fine maggio 2027. Andiamo a punti di Radio Amica, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Gli appunti di Radio Amica International. Bene, veniamo subito allora a che cosa va musicalmente parlando. È il momento del loro del rock and roll, perfetto. Bene, di Sant'E Mobile Ready, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sant'E Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora tra poco le notizie riservate di Radio Amica International. Va bene, allora sentiamo un po', aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica. Prego.
1: Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Amica.
0: Ok, perfetto. Dunque, allora ricordo che domani mercoledì 15 di luglio, siamo arrivati a metà mese, arriva il nuovo Super Concorso e Festival di Radio Amica International. Va bene? Perfetto. Va bene. Bene, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso le notizie riservate. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335 65 64 507. Ristorante Arrecchino da Sant'E, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, al telefono 347 37 64 271. Dal 31 agosto 2026 lunedì si riparte con Primissima e il notiziario.

0: del giorno. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Lomarido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora veniamo adesso invece al momento riservato alla raccolta porta a porta. Stasera martedì 14 di luglio va il secco RUR, questa sera il secco, attenzione non sbagliatevi, va bene. Tra poco l'angolo a fortuna, perché oggi è martedì, si torna a giocare, va bene, con Casa del Fico arriva tanta fortuna. Sentiamo, prego.
1: Tieni a mente Casa del Fico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito con la fortuna, concorso numero 112, stasera il 6 vale 193 milioni 600 mila euro, niente male davvero. Veniamo al gioco dell'otto, di scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 3 5 10 abbinati al 78 e 79, ripeto 3 5 10 abbinati al 78 e 79 su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 35 37 42 abbinati al 60 e 61, ripeto 35 37 42 abbinati al 60 e 61 su Roma e Torino. Buona fortuna. Le farmacie di turno adesso con le canzoni sotto l'ombrellone, le canzoni di Radio Mica Internazionale, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica Internazionale le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica Internazionale.
0: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città e NT Caccia, Via Crispi aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9. A Mocene Bellante Morelli, ad Atri Pepe, Corso Adriano Atri, a Piede Silvi Laviano, Silvia Genova, Parere Strobbe, Via Galilei, Valibrata, San Martino Nereto, a Roseto Mannella, Via Salara, a Castilenti Disidoro, a Castellisola Corinti, Via Nuovo Coledara, Montorio Farmacia della Piazza Montorio, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo Città, Ianetti Caccia, Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9, domani. È mercoledì, va bene signori, siamo arrivati alle super classifiche. Bene, la prima riguarda Radio Mica Internazionale, 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50, prego regia, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque Radio Mica Internazionale il 9 luglio 2027 fa 50, vai! Andiamo adesso con le classifiche. Dunque, naturalmente ci sono più auto elettriche, eh? Al primo posto la Cina, davanti agli Stati Uniti, al terzo posto la Germania, al quarto il Regno Unito, al quinto la Svezia, al sesto troviamo l'Olanda, al settimo la Norvegia, all'ottavo posto l'Italia e poi la Spagna e il Portogallo. Bene, questa è la classifica. Stati Uniti e Cina sono quelli che usano di più chiaramente l'auto elettrica, comprano di più l'auto elettrica. Vabbè, chiusura di primissima con l'oroscopo e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Beh, per programmi in televisione stasera c'è una Francia-Spagna da non perdere assolutamente, eh? Chi se lo perde, eh? Vabbè, due cose, due importanti, e subito con quello che abbiamo detto, a cominciare dall'oroscopo del giorno tanto atteso, eh? Sentiamo, prego, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente andiamo subito con l'oroscopo di oggi, martedì 14 luglio 2026, domani 15, siamo a metà mese, mamma mia come corre il tempo. Intanto continua a Teramo, continuano le serate magiche, fantastiche della Coppa Interamnea da seguire. Ancora Ariete, oggi alcune cose avvengono alle tue spalle e forse sono le più importanti perché riguardano la dimensione emotiva della tua vita. Toro, oggi la giornata ti aiuta a trovare delle soluzioni creative rispetto al lavoro, grazie ai quali riesci ora a capire quali compromessi devi accettare. Gemelli, al centro della configurazione odierna per te ci sono questioni di natura economica, decisioni che è opportuno prendere adesso. Cancro, la congiunzione di Sole e Luna nel tuo segno posa dentro di te il seme di un progetto di vita, la sua importanza sposta la tua attenzione sulla salute. Oggi le cose più importanti sono quelle che non si vedono, la tua attenzione è distratta da una serie di eventi che ti distolgono dall'ascolto interiore. Vergine, mantieni un occhio ben aperto su quello che gli amici ti propongono, dando la tua disponibilità, mantieni però il focus sulle questioni relative al lavoro. Veniamo alla Bilancia, la luna nuova di oggi viene a toccare il settore del lavoro, inteso anche come carriera e proiezione della tua identità pubblica nel futuro. Scorpione, per te sicuramente la cosa migliore da fare oggi sarebbe partire, cambiare aria per muoverti verso qualcosa che non conosci e che apre nuove prospettive. Sagittario, nel settore delle relazioni emergono atteggiamenti forse troppo sbrigativi e che non tengono sufficientemente conto la complessità dell'animo umano. Capricorno, oggi sei in te autorizzato a fermarti e a lasciare da parte tutto quello che non riguarda la sfera delle relazioni. Acquario, è il momento giusto per provare a ripensare l'organizzazione del tuo lavoro, riconsiderare i meccanismi che ne regolano il funzionamento. Pesci, per finire, oggi il cielo ti parla d'amore, è sempre disposto ad ascoltarlo, pronto a sintonizzarti sui sentimenti che affiorano, anche se magari con un certo disordine tipico dei pesci. Vabbè, dunque andiamo adesso invece dire alla trasmissione che abbiamo questa sera. Beh, insomma, subito Francia-Spagna di calcio alle 20:30, beh, insomma, questa non si può perdere. Su Rai 2, storie al bivio di sera. Su Rai 3 è andato tutto bene, su Rete 4 il pesce innamorato, su Canale 5 mio figlio film, su Italia 1 mamma ho preso il morbillo, sulla 7 Insider dietro la verità film, su TV 8 ogni tentazione ha un prezzo spettacolo, su Tele 9 amori in corso spettacolo, e poi su Iris Canale 22 c'è il filmaccio del western I dannati e gli eroi. Mamma mia, il titolo è tutto un programma, vabbè. Dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio, cominciare subito dalla trasmissione di sabato, dunque arriva da sabato Luglio col bene che ti voglio, passo ad agosto lavoro mio non ti conosco, da sabato 18 di luglio e vai. E poi ancora di Parola de Menti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobili per scelta importante, l'arredamento firmato di Parola de Menti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Vediamo adesso anche invece a quel che va musicalmente parlando, è il momento riservatissimo all'oro del rock and roll, the gold of rock and roll. Bene, allora signori, andiamo ai nostri festival. Domani mercoledì 15 di luglio arriva il nuovo super festival di Radio Amica e vai. E ancora luglio siamo arrivati a martedì 14, cosa va stasera? È il momento magico del secco, il RUR questa sera, non sbagliatevi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale, la speranza che questa denatalità diventi natalità piena. Perfetto, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, Fabregi 6, ok? Ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nella prossima edizione, a più tardi, buona giornata!

is so hypnotized. Can't describe the

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto.

Pensa al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

dreaming.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micro Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micro Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrointernational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati a martedì 14 luglio 2026, San Camillo dell'Ellis, si festeggia, dunque parleremo più tardi di queste notizie, sicurezza stretta antimaranza, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione della polizia locale e della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni. AFA incendi e Roma torna rossa, un'emergenza in tutta Europa, 99 annegati addirittura in Germania. E ancora Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, svolta sorpresa, il balzello in cambio della sicurezza. Benzina, pesa il taglio delle raffinerie. E ancora, ieri a Palermo, Meloni ha ricordato il giudice Falconi, la mafia non vinse. Nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissile con Kiev, vertice dei volenterosi, allarme spie russe nell'Unione Europea. Legge elettorale, mediazione di Fratelli d'Italia, capolista bloccato e fino a 3 preferenze. E ancora, escursionista di 25 anni trovato morto, la tragedia Lama dei Peligni, è stato ritrovato senza vita dopo ore di ricerche, Ioannis Tasoulas, 25 anni, greco, il giovane escursionista disperso nella zona di Lama dei Peligni. Veniamo al caso Ranucci, la vittola voleva fuggire in Africa, il biglietto preso dopo gli arresti, l'inchiesta sull'attentato a Ranucci. La querela per fuga di notizie, report scopre il garantismo, mondo al contrario, il segno più del giorno, il segno del cancro, di questo altro parleremo più tardi, intanto ci fanno sapere dall'alto che Yannick è il modello da seguire, beh, come se fosse poi tanto difficile scoprirlo. Dunque signori, andiamo ad aprire primissima, prima ancora però diamoci una botta di energia grande, prego.
2: Mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, bene, signori, andiamo subito con Nero di Seppia per aprire subito primissima, prima parte, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque apriamo subito primissima del giorno. Ricordo che da domani, mercoledì, su Radio Amica Internazionale arriva il nuovo grande concorso dell'estate, Super Festival, domani mercoledì. E poi ancora sabato 18 arriva la nuova trasmissione estiva, quella diciamo un po' l'istituzione di Radio Amica, Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto, bene. E ancora grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica compie fa 50 e vai. Allora, cosa va sulle dimica di questi tempi musicalmente parlando? È il tempo del loro del rock and roll, the gold rock and roll, loro del rock and roll sulle dimica. Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortolido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back Food Music, un'estate piena di eventi, perfetto, tutti i venerdì si balla, si ascolta musica, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani sera nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Sono gli Amica, la novità musicale del momento, Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter, e ancora bentornate estate, Garderido aperto, Tortoletto Lido, lungomare sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, perfetto. Tra poco, signori, la massima del giorno, prima naturalmente è il momento magico riservato al caffè, ci prendiamo un bel caffè in questo momento, prego.

0: Ok, un attimo di pazienza e ci siamo. Prima della massima del giorno, un attimo di pazienza soltanto e andiamo subito. Eccolo qua, pronti, via, ci siamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti con la massima del giorno. È difficile amare anche chi non se lo merita. Bene, dunque andiamo adesso invece con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72. Lunedì 31 agosto, quest'anno ricominciamo prima, lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario e primissima su Radio Amica, inizia una grande stagione. Lunedì 31 agosto 2026, stagione 2026-2027, e tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, c'è una volta il West, dirige orchestra il maestro Ennio Morricone. Va bene, tra poco si cambia, veramente si cambia, eh? Vabbè, dunque è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti a Radio Amica con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, ci siamo, prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Arrivano le notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita, la tua canzone preferita dell'estate, e mandala al 335-65-64-507. Di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera, il Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana naturalmente, è la Cucaraccia, in onore del Messico che ha organizzato i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti d'America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè e poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco, signori e signori, il meteo del giorno con il Garden Lido, sentiamo un po', prego, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Oh, Ok, bene, ricordo che sabato di questa settimana, per l'appunto 18 di luglio 2026, arriva la super trasmissione estiva Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto lavoro mio, non ti conosco. Bene, vabbè, allora andiamo adesso invece con il tempo che farà. Oggi è un'altra gran bella giornata di sole, va bene, un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli. Vediamo le temperature: l'Aquila più 20 più 34, Sulmona più 21 più 38, Pescara più 24 più 35, Chieti più 21 più 35, Teramo più 23 più 36, oggi a Teramo, e là a Giovanova più 24 più 34, Roccaraso più 17 più 30, a Martinsicuro più 24 più 34, San Vito del Tronto più 24 più 35 in questo martedì 14 di luglio. Benissimo, allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 195 dell'anno 2026, alla fine mancano 170, il sole è sorto alle 5:37, tramonterà questa sera alle 20:33. Bene signori, ci siamo, è il momento magico riservato chiaramente al notiziario del giorno. Due cose, due importanti, e via subito con tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti con il notiziario di quest'oggi, martedì 14 luglio 2026, San Camillo dell'Ellis. Il segno più del giorno è il segno del cancro. Andiamo subito con le notizie. Il caldo, record degli incendi, doppia emergenza in Europa, oggi si allarga la zona rossa. Con l'anticiclone, termometro oltre 40 gradi, 7 città italiane in allerta, Roma da domani. In Francia stravolti i festeggiamenti al 14 luglio, in Germania 99 morti per annegamento, quasi 9.000 ettari andati in fumo l'ultimo mese. Dal Friuli alla Sicilia scatta la massima pericolosità. Le città vogliono rinfrescarsi, italiani accettano i disagi pur da avviare le opere anti-afa. Le notti senza sonno, le temperature tropicali impediscono un riposo corretto con conseguenze importanti su anziani, bambini e fragili. Dal Colosseo sotto le stelle ai saldi di mezzanotte, la canicola cambia gli orari, si modificano le abitudini di romani turisti, l'apertura dei musei e negozi diventa prolungata. Insomma, non è un bel momento, soprattutto per il caldo che si prevede in questa settimana, chiaramente con temperature che possono arrivare anche ai 43 gradi. La risposta a Vannacci, norma anti-maranza, fermo preventivo dei vigili urbani. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto legge sicurezza allo studio, scriminanti per gli agenti e nuovi poteri alla polizia locale per evitare episodi di violenza. Vertice a Palazzo Chigi. E ancora, sulla misura straordinaria contro i teppisti nei mesi scorsi si erano accesi i riflettori del Colle. E ieri è stato l'abbraccio anche da parte del presidente Meloni alla sorella del magistrato, appunto Maria Falcone, scusate, la sorella del magistrato ucciso dalla mafia Capaci il 23 maggio 1992. La premier ricorda Falcone e Borsellino, Palermo pronti a portare l'esercito, la cerimonia per il disvelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il magistrato, la moglie e l'autista. Lame, TikTok e spavalderia, la stretta dopo il Colosseo, la folle notte di Roma quando un'auto dei vigili del fuoco è stata presa d'assalto, è stata la goccia che ha fatto intervenire la premier. Le bande spaventano anche i turisti, girano in gruppi armati di coltello e infastidiscono chi si trova in strada, poi vanno a pubblicare tutto sui social. Ma c'è la stretta adesso contro questo tipo di ragazzi che si mettono insieme i maranza. Un capolista bloccato e fine a tre preferenze. La mediazione di Fratelli d'Italia, presentati gli emendamenti in Parlamento, chi corre il listino per il premio di maggioranza deve candidarsi sul territorio. Oggi le ultime riunioni dei partiti. Il centro-sinistra vuole evitare l'Aventino, del centro-destra il timore dei franchi tiratori. E ancora veniamo un'altra notizia, USA Iran, bombe e guerre in mare, insomma si ricomincia, la guerra non è finita. Trump blocca di nuovo Hormuz, chi passa deve pagarci il pedaggio. L'idea della Casa Bianca, chiederemo il 20% del valore delle merci in cambio delle guerre e sicurezza. Da questo momento saremo noi a gestire i traffici nello stretto di Hormuz. Lo stop scatterà dalle 22 di oggi, passeranno gravi interferenze americana, l'Unione Europea, la navigazione deve essere comunque libera. Dunque l'obiettivo fallito di Donald Trump è una tassa che sa tanto di estorsione. L'Italia media sul secondo fronte, a Roma il vertice Israele-Libano. Obiettivo del summit, la creazione di zone sperimentali da cui i soldati IDF dovrebbero ritirarsi. Ottimismo di Italia. Staremo a vedere, tutto dipende però dai terroristi che sono nel Libano. E ancora, uno scudo europeo con Kiev contro i missili balistici russi. Spie russe, nuovo caso. A Parigi nasce la coalizione di 9 paesi europei, tra cui l'Italia, per potenziare la difesa aerea del continente. La Francia, offensiva di hackeraggio contro l'Unione da parte di Mosca. Il ministro degli esteri francese, i russi hanno colpito 10 stati europei con una campagna cyber finalizzata al sabotaggio. La crisi intanto spinge il petrolio a $80 sulla benzina, pesa il taglio delle raffinerie. Col ritorno alla guerra tra Iran e USA chiaramente andranno su sia gas che benzina. La vitola voleva fuggire, il biglietto per l'Africa comprato dopo gli arresti. La circostanza potrebbe aggravare la posizione dell'imprenditore, lui aveva ferito un viaggio organizzato da tempo. E Giletti adesso parla anche di un terzo uomo. Le misure cautelari per gli avellinesi sono il 30 giugno, mentre la partenza per Camerun era fissata per il 4 luglio. Per il conduttore Rai gli inquirenti stanno capendo che ruolo abbia avuto quest'altra persona, staremo a vedere. Dunque la querela per la fuga di notizie, se Report scopre il garantismo, la denuncia contro chi fa filtrare i dettagli di un'inchiesta suona come un contrappasso da parte di Report che era stato un garantista. vita fino a ieri. Madre e figlia morte per la ricina, maxidose, ma si potevano salvare. Il veleno era nel cibo o nell'acqua. Depositata la perizia, le due donne avrebbero assunto per via orale una quantità di sostanza decine di volte superiore a quella letale. L'episodio tra il 23 e il 24 dicembre, l'accusa ai 5 medici dell'ospedale. Pur non essendoci un antidoto, non escluso che la diversa condotta sanitaria avrebbe evitato forse i decessi. Agenti ICE uccidono un uomo nel Maine, secondo caso in meno di una settimana. Vittima un migrante regolare colombiano. In Texas, l'omicidio di un muratore messicano, la versione federale smentita dai testimoni. E ancora, maxi sequestro di Cat in 7 valigie, 216 kg della droga cosiddetta dei poveri. Intercettati dalla Guardia di Finanza Fiumicino a trasportare i bagagli colmi di foglie, un insospettabile israeliano. Lo stupefacente, un'alternativa a basso costo di anfetamina e cocaina. I timori delle forze dell'ordine per l'arrivo di nuove sostanze dopo l'allarme per il furto di fentanyl. Dopo essere stato scoperto, l'uomo ha detto che il carico era destinato ad una grande festa. Ancora uccisa a 13 anni, l'ex fidanzatino confessa in aula: l'ho gettata io giù dal balcone. Colpo di scena in appello per omicidio del 2024 a Piacenza, la vittima scraventata addirittura dal settimo piano. Adesso chiede scusa e con questo chiaramente aspetta una riduzione della pena. Questo è davvero strano. Veniamo a Teramo dintorni, turismo ripresa. Giovannelli, ora serve un modello integrato. Il presidente di Confcommercio Federalberghi parla di trend in crescita rispetto allo scorso anno. Le abitudini sono cambiate e il Teramano deve guardare al nuovo sistema mare-montagna. Resta intanto in rianimazione il sedicenne salvato a Silvi, ragazzo che domenica ha rischiato di annegare, ricoverato per Pescara, in condizioni stabili al momento. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alla prossima notizia. Dunque, appello della procura per ritrovare Diana, la ragazza giuliese autorizzata la diffusione della foto e dei dati della quindicenne scomparsa da 10 giorni, l'ultimo avvistamento al Parco Franchi di Giulianova. E ancora, addio Gigi, esaltato il sapore di Napoli. Borriello, titolare di Ossarracino, la popolare pizzeria in pieno centro a Teramo, si è spento all'età di 42 anni per una malattia. Lascia moglie e due figli, oggi funerali in Duomo. Da Torre del Greco a Teramo, costruito qui la sua famiglia, l'attività che ha portato in città i piatti partenopei. E ancora, Campli, cresce l'attenzione sul bilancio e PNRR. D'Alfonso, comune ed ambiente, mi rivolgerò al ministero, maggioranze e informazioni inesatte. Casa di riposo, corsa per sbloccare i salari. L'udienza sui conti e l'ASP 1 si terrà il 21 luglio, c'è il tavolo in regione per affrontare la situazione. Alla fine si terrà il 21 luglio l'udienza al TAR, chiamato a decidere sull'eventuale sblocco dei conti e l'ASP 1 di Teramo. Vabbè, ma che significa eventuale sblocco? Ma li vogliamo pagare o no? Cioè, voglio dire, ma cosa vogliamo fare? Cioè, qui si impazzisce, qui si canta mentre mancano le strutture, cioè non si dà il dovuto alle strutture sanitarie. Vabbè, cantare è bello, lo dite a me, però voglio dire, la sanità non si tocca, Va bene, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso a un'altra notizia. Verde, fontane giochi, nuova piazza della stazione, veramente molto bella, devo dire, curata nei minimi particolari. Spero che resti così. Lo spazio è stato allestito da Rete Ferroviaria Italiana, l'area di risulta dove prima c'erano i binari. Il progetto va avanti. Il prossimo cantiere è quello per il fabbricato viaggiatori. La città di Teramo ha una nuova piazza, tra l'altro pensata e realizzata insieme agli studenti della scuola comprensiva D'Alessandro. Ieri pomeriggio è stato inaugurato questo spazio, veramente molto bello. C'era anche il presidente, il sindaco D'Alberto. Devo dire, andatela a vedere giù, la stazione è tutta bella nuova, assolutamente sì. E ancora, una sede alternativa per Teramo Nostra. Il presidente della provincia, che ha intimato l'associazione di lasciare i locali, apre al dialogo. Lunedì 27 luglio la provincia incontrerà Teramo Nostra e le altre associazioni ospitate nella sede di via Fedele Romani a Teramo. La provincia pensa di dare un altro, altri locali appunto a Teramo Nostra, che comunque la sua parte qui a Teramo lo fa. Antonetti, maggioranza e guerra aperta. Il consigliere d'opposizione attacca l'amministrazione e i gruppi pro sindaco si scoprono uniti. Va bene, dunque, allora, da soli fanno la guerra al sindaco D'Alberto, quando si attacca il centro-sinistra e chiaramente loro si uniscono pro D'Alberto, insomma alla fine vince sempre il sindaco. Vabbè, dunque, ambulanza colpita con un sasso, spaccato il vetro, autista ferito. L'UGL, pietre lanciate da un cavalcavia, è stato un atto criminale che poteva causare una strage. Condanna al gruppo consigliare svolta Campri, al consigliere regionale Rossi, gesto inqualificabile. Pensate un po', un sasso, ha tirato un sasso da un cavalcavia, spaccato il vetro di un'ambulanza. L'autista è rimasto ferito, poteva accadere una vera strage. E ancora, in provincia, altra postazione del 118 persa, ad Alberto lanciò l'allarme nella riunione del comitato ristretto ai sindaci AS, cancellata Sant'Omero. Solo due auto mediche sul territorio, questa è l'accusa di Cavallari. E ancora, vediamo un'altra notizia, bilancio. Avanzo di 4 milioni e 600 mila euro, conti ripuliti, comune solido a Tortoreto. L'assessore Marconi illustra i risultati finanziari del 2025, aumentata la spesa per gli investimenti. Incassato 500.000 per le concessioni edilizie. L'introito della tassa turistica sale a 600 mila euro. Vediamo un'altra notizia, ciclisti di Nereto a Capo Nord in bicicletta nel segno del patrono di Nereto, San Martino. Ad Alba Adriatica sia la rottamazione dei debiti, noi moderati, la giunta applichi gli sconti sulle tasse non pagate. Rifiuti abbandonati in strada, richiamo a residenti e turisti. I copertoni gettati in via De Colli tra Martinsicuro e Colonnella, sanzioni penali e amministrative per chi non rispetta le regole di conferimento, ci sono servizi comunque gratuiti. Insomma, è una questione anche di rispetto verso l'ambiente e verso gli altri. Ufficio turistico Giulianova, orari aggiornati, lo sportello diventa operativo sabato e domenica, ampliato il servizio durante la fascia pomeridiana, davanti all'ingresso sistemati i vasi con piante, ma restano gli opuscoli informativi vecchi di 30 anni. Macchina con due disabili multata, Albani chiede più umanità ai vigili del vigili urbani dopo la protesta per l'atteggiamento degli agenti. L'assessore alla politica sociale di Albani prende posizione sulla vicenda della famiglia con madre invalida e figlia in carrozzina, la cui auto era stata multata dai vigili senza possibilità di un dialogo. Questo magari va rivisto. Va bene, vediamo adesso un'altra notizia. Pochi agenti a Roseto, servizi fino alle ore 22 di sera, dilaga la sosta selvaggia. Estate senza vigili stagionali e controlli limitati, 8 operatori non bastano per residenti e turisti. Nel piano del comune per i personali sono 3 assunzioni, ma ne servirebbero ben 37 sul territorio. E ancora, sia l'ampliamento sempre a Roseto, una struttura sanitaria, ha esaminato anche il progetto modificato del centro rifiuti Ciancaione, segnalato a Regione e ANAC. E ancora, tartaruga, caretta, nuovo nido al Borsacchio, il terzo al 2013, terza nidificazione di una tartaruga marina caretta Roseto, dopo quella del 2013, nella spiaggia sud vicino al Lido Amar. E ancora, picnic, rifiuti nella pineta, più rispetto delle regole, controlli nell'area protetta del Cerrano, contro l'abbandono di sacchi di pattume, presidente Retusi, accordi con associazioni per la prevenzione degli incendi. Fontane storiche in abbandono, lo sfogo di un Atriano tornato da Perugia, l'Ancellaria, solo rovi e sterpaglie, naturalmente per quanto concerne la fontana dell'Ancellaria, che era una bellezza unica, adesso è coperta da rovi e sterpaglie. Silvi conferma la bandiera verde, il vessillo assegnato per il 14° anno consecutivo dai pediatri per spiaggia misura di bambino. Silvi, raid notturno in via Po, specchietti delle auto spaccati, parte la denuncia dei residenti. Vandalizzazioni notte in via Po a Silvi, diverse auto parcheggiate lungo la strada sono state trovate con gli specchietti danneggiati. Veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, mondiali, atto semifinale, oggi Francia contro la Spagna, domani l'Inghilterra contro l'Argentina. I blues francesi partono da favoriti, Lamine Yamal punge, loro ci devono temere. Deschamps punta su Mbappé, Dembélé, De La Fuente può puntare su Merino dalla panchina nel secondo tempo. E domani sarà Argentina-Inghilterra, match infuocato ad Atlanta, e tra leoni sperano di vendicare la mano di Dios. In fondo è soprattutto una partita di football, così almeno ha provato a descrivere il CT d'Argentina Scaloni, cercando di abbassare i toni nel prepartita della semifinale con l'Inghilterra. Certo è che sono due belle partite, stasera alle 21 Francia-Spagna, domenica sera alle 21 Inghilterra-Argentina. Vai! E ancora, la Roma rinnova Dybala e sogna Martinelli, Inter Calini salta, non ha superato le visite, la Juve caccia del bomber, il Napoli puntando l'Inter dovrà rinunciare definitivamente a Kalaili, il giocatore israeliano non ha infatti ottenuto l'idoneità del CONI, a confermarlo è stato lo stesso Giuseppe Marotta, intervenuto durante la presentazione della nuova stagione, Kalaili non ha superato la visita di idoneità, ci hanno comunicato da poco questa notizia, non posso addentrarmi per questione di privacy, in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. E ancora, intanto, veniamo a un'altra notizia: niente Juventus per Muharemovic, il difensore del Sassuolo è un passo d'Inghilterra. Il giocatore dovrà scegliere tra Leeds, Bournemouth e Sunderland. Bianconeri andrà al 50%. Luciano Spalletti, nel frattempo, aspetta il nuovo attaccante. Colomoni rimane un affare complicato per via delle richieste da parte del Paris Saint Germain. E poi ancora, Dybala firmato con la Roma, è un giocatore ancora della Roma Calcio. Tennis: Rassiner macina record con 80 settimane numero 1, al Totesino entra nella top 10 di tutti i tempi. L'azzurro potrebbe rinunciare al Master 1000 di Montreal per prepararsi in vista del torneo di Cincinnati. E ancora, Tour de France, oggi la decima tappa, la maglia gialla Pogačar può limitarsi a controllare il suo vantaggio. Dopo il giorno di riposo al Tour de France arriva la decima tappa con questo gran caldo che c'è in Francia, tra le altre cose. Formula 1, Ferrari e caccia del bis, ma Antonelli punta riscatto verso il Gran Premio del Belgio. E ancora, veniamo adesso al Pescara, il rebus portieri Fiorillo solo se parte Saio. In casa di permanenza del classe 2002 il Delfino virerà su una riserva under. L'Angela la prima scelta per sostituire Bruman, la seconda è Panada del Venezia. Continua il pressing per la firma di Erradi. Per Mazzocchi si attende la cessione di Di Nardo. E ancora, Chieti, parlano uccelli su di me, tanto fango, ora datemi fiducia, vedrete che il Chieti verrà salvato. L'imprenditore si presenta a strutture importanti per finanziare il club, oggi lei si dà ricorsi al CONI. Dunque, vediamo adesso al Teramo Calcio, che attende Diakité, Micciola fissa la scadenza. Il Teramo vuole stringere per Adam Diakité, che ha iniziato ieri ritiro con la Torres, lavorando però a parte rispetto al resto dei compagni. Insomma, è sempre viva l'attenzione del Teramo Calcio su questo attaccante, del quale si dice un gran bene, potrebbe risolvere i problemi del Teramo Calcio del prossimo campionato di Serie D, che è un campionato durissimo per la presenza di troppe squadre abruzzesi e teramane. E ancora, Giulianova, tutto fatto per Giorgetti, l'esterno di difesa e il volto nuovo dei giallorossi, sondaggio anche per Franco. E Giulianova potenzia ulteriormente la fascia con ingaggio di Giorgetti, classe 2007, prelevato dall'Imperia a titolo definitivo. Dunque, signori, ci siamo, l'ultima notizia era questa. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica Internazionale, e ricordo che questo sabato da Radio Amica arriva la popolare trasmissione Luglio col bene che ti voglio, passo d'agosto lavoro mio non ti conosco. Naturalmente fino al 30 di agosto, il 31 si riparte con la nuova stagione, il 31 agosto la nuova stagione appunto di Radio Amica Internazionale, con Primissima, il notiziario eccetera, dal 31 di agosto fino al fine maggio 2027. Andiamo, appunti di Radio Amica, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo.

0: musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Gli appunti di Radio Mic International. Bene, veniamo subito allora che cosa va musicalmente parlando. È il momento del rock and roll, perfetto. Bene, Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora tra poco le notizie riservate di Radio Mica International, va bene? Allora sentiamo un po', aspettando il nuovo Super Festival da Radio Mica, prego.
0: Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, perfetto. Dunque, allora, ricordo che domani mercoledì 15 di luglio, siamo arrivati a metà mese, arriva il nuovo Super Concorso e Festival di Radio Mica International. Va bene? Perfetto. Va bene. Bene, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso le notizie riservate. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-6564-507. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, al telefono 347 37 64 271. Dal 31 agosto 2026 lunedì si riparte con Primissima e il notiziario del giorno. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Lomalido, mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora veniamo adesso invece al momento riservato alla raccolta porta a porta. Stasera martedì 14 di luglio va il secco rur, questa sera il secco, attenzione non sbagliatevi, va bene. Tra poco l'angolo a fortuna perché oggi è martedì, si torna a giocare, va bene, con Casa del Fico arriva tanta fortuna, sentiamo, prego.
0: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito con la fortuna, concorso numero 112, stasera il 6 vale 193 milioni 600 mila euro, niente male davvero. Veniamo al gioco dell'otto, di scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 3 5 10 abbinati al 78 e 79, ripeto 3 5 10 abbinati al 78 e 79 su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 35 37 42 abbinati al 60 e 61, ripeto 35 37 42 abbinati al 60 e 61 su Roma e Torino, buona fortuna. Le farmacie di turno adesso con le canzoni sotto l'ombrellone, le canzoni di Radio Mica International, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, bene, dunque allora.

0: Andiamo subito con le farmacie di turno. Teramocitai, Anetti Caccia, Viale Crispi aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocene Bellante, Morelli, ad Atri Pepe, Corso Adriano Atri, a Piede Silvi Laviano, Silvia, Genova, Parere Strobbe, Via Galilei, Valibrata, San Martino Nereto, a Roseto Mannella, Via Salara, a Castilenti Disidoro, a Castellisola, a Corinti, Via Nocole d'Ara, Montorio, Farmacia della Piazza, Montorio, a Campli Marozzi, Corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramocittà, Ianetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9, domani è mercoledì. Va bene, signori, siamo arrivati alle super classifiche. Bene, la prima riguarda Radio Amica International, 9 luglio 2027, Radio Amica fa 50. Prego, regia, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque Radio Amica International il 9 luglio 2027 fa 50, vai! Andiamo adesso con le classifiche. Dunque, naturalmente ci sono più auto elettriche, eh? Al primo posto la Cina, davanti agli Stati Uniti, al terzo posto la Germania, al quarto il Regno Unito, al quinto la Svezia, al sesto troviamo l'Olanda, al settimo la Norvegia, all'ottavo posto l'Italia e poi la Spagna e il Portogallo. Bene, questa è la classifica. Stati Uniti e Cina sono quelli che usano di più chiaramente l'auto elettrica, comprano di più l'auto elettrica. Vabbè, chiusura di primissima con l'oroscopo e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Beh, per programmi in televisione stasera c'è una Francia-Spagna da non perdere assolutamente, eh? Chi se lo perde, eh? Vabbè, due cose, due importanti, e subito con quello che abbiamo detto, a cominciare dall'oroscopo del giorno tanto atteso, eh? Sentiamo, prego, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente andiamo subito con l'oroscopo di oggi, martedì 14 luglio 2026, domani 15, siamo a metà mese, mamma mia come corre il tempo, intanto continua a Teramo, continuano le serate, ma
1: magiche, fantastiche della Coppa Interamnia da seguire. Ancora Ariete, oggi alcune cose avvengono alle tue spalle e forse sono le più importanti perché riguardano la dimensione emotiva della tua vita. Toro, oggi la giornata ti aiuta a trovare delle soluzioni creative rispetto al lavoro, grazie ai quali riesci ora a capire quali compromessi devi accettare. Gemelli, al centro della configurazione odierna per te ci sono questioni di natura economica, decisioni che è opportuno prendere adesso. Cancro, la congiunzione di Sole e Luna nel tuo segno posa dentro di te il seme di un progetto di vita, la sua importanza sposta la tua attenzione sulla salute. Oggi le cose più importanti sono quelle che non si vedono, la tua attenzione è distratta da una serie di eventi che ti distolgono dall'ascolto interiore. Vergine, mantieni un occhio ben aperto su quello che gli amici ti propongono, dando la tua disponibilità, mantieni però il focus sulle questioni relative al lavoro. Veniamo alla Bilancia, la luna nuova di oggi viene a toccare il settore del lavoro, inteso anche come carriera e proiezione della tua identità pubblica nel futuro. Scorpione, per te sicuramente la cosa migliore da fare oggi sarebbe partire, cambiare aria per muoverti verso qualcosa che non conosci e che apre nuove prospettive. Sagittario, nel settore delle relazioni emergono atteggiamenti forse troppo sbrigativi e che non tengono sufficientemente conto la complessità dell'animo umano. Capricorno, oggi sei autorizzato a fermarti e a lasciare da parte tutto quello che non riguarda la sfera delle relazioni. Acquario, è il momento giusto per provare a ripensare l'organizzazione del tuo lavoro e riconsiderare i meccanismi che ne regolano il funzionamento. Pesci, per finire, oggi il cielo ti parla d'amore, è sempre disposto ad ascoltarlo, pronto a sintonizzarti sui sentimenti che affiorano, anche se magari con un certo disordine tipico dei pesci. Vabbè, dunque andiamo adesso invece alla trasmissione che abbiamo questa sera. Beh, insomma, subito Francia-Spagna di calcio alle 20:30, beh, insomma, questa non si può perdere. Su Rai 2, storie al bivio di sera. Su Rai 3 è andato tutto bene. Su Rete 4, il pesce innamorato. Su Canale 5, mio figlio film. Su Italia 1, mamma, ho preso il morbillo. Su La 7, Insider, dietro la verità, film. Su TV 8, ogni tentazione ha un prezzo, spettacolo. Su Tele 9, amori in corso, spettacolo. E poi su Iris, canale 22, c'è il filmaccio del western, I dannati e gli eroi. Mamma mia, il titolo è tutto un programma, vabbè. Dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Cominciare subito dalla trasmissione di sabato. Dunque, arriva da sabato, luglio col bene che ti voglio. Passo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco, da sabato 18 di luglio. E vai. E poi ancora, di Parola de Menti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobili, per scelta importante, l'arredamento firmato di Parola de Menti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Vediamo adesso anche invece a quel che va musicalmente parlando, è il momento riservatissimo all'oro del rock and roll, the golden rock and roll. Bene, allora signori, andiamo ai nostri festival. Domani, mercoledì 15 di luglio, arriva il nuovo super festival di Radio Amica, e vai. E ancora luglio, siamo arrivati a martedì 14, cosa va stasera? È il momento magico del secco, il RUR, questa sera, non sbagliatevi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale, la speranza che questa denatalità diventi natalità piena. Perfetto, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, Fabregi 6, ok? Ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nella prossima edizione, a più tardi, buona giornata!

Sana kusur.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Answering.

Barlone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, Ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei Fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei Fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64.

tonight. Get them up against the wall.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, siamo arrivati a martedì 14 luglio 2026, San Camillo dell'Ellis, si festeggia, dunque parleremo più tardi di queste notizie, sicurezza stretta antimaranza, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione della polizia locale e della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni. AFA incendi e Roma torna rossa, un'emergenza in tutta Europa, 99 annegati addirittura in Germania. E ancora Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, svolta sorpresa, il balzello in cambio della sicurezza. Benzina, pesa il taglio delle raffinerie. E ancora ieri a Palermo, Meloni ha ricordato il giudice Falconi, la mafia non vinse. Nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissile con Kiev, vertice dei volenterosi, allarme spie russe nell'Unione Europea, legge elettorale, mediazione di Fratelli d'Italia, capolista bloccato e fino a 3 preferenze. E ancora escursionista 25 anni trovato morto, la tragedia a Lama dei Peligni, è stato ritrovato senza vita dopo ore di ricerche, Ioannis Tasoulas 25 anni, greco, il giovane escursionista disperso nella zona di Lama dei Peligni. Veniamo al caso Ranucci, la vittola voleva fuggire in Africa, il biglietto preso dopo gli arresti, l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, la querela per fuga di notizie, report scopre il garantismo, mondo al contrario, il segno più del giorno, il segno del cancro, di questo altro parleremo più tardi, intanto ci fanno sapere dall'alto che Yannick è il modello da seguire, beh, come se fosse poi tanto difficile scoprirlo. Vabbè. Dunque signori, andiamo ad aprire primissima, prima ancora però diamoci una botta di energia. Grazie.

0: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, bene, signori, andiamo subito con Nero di Seppia per aprire subito prima parte, prego.
0: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque apriamo subito primissima del giorno. Ricordo che da domani, mercoledì, su Radio Amica Internazionale arriva il nuovo grande concorso dell'estate, Super Festival, domani mercoledì. E poi ancora sabato 18 arriva la nuova trasmissione estiva, quella diciamo un po' l'istituzione di Radio Amica. Luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Perfetto, bene. E ancora grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica compie, fa 50, e vai. Allora, cosa va su Radio Amica di questi tempi, musicalmente parlando? È il tempo del loro del rock and roll, the gold rock and roll, loro del rock and roll su Radio Amica. Chalet, la sirenetta, da Riccardo Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, un'estate piena di eventi, perfetto. Tutti i venerdì si balla, si ascolta musica, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani scena nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la gran novità musicale del momento, Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. E ancora bentornate estate, Garden Lido aperto, Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, perfetto. Tra poco, signori, la massima del giorno, prima naturalmente è il momento magico riservato al caffè, ci prendiamo un bel caffè in questo momento, prego.

0: wanna be one. Ok, un attimo di pazienza e ci siamo. Prima della massima del giorno, un attimo di pazienza soltanto e andiamo subito. Eccolo qua, pronti, via, ci siamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo avanti con la massima del giorno. È difficile amare anche chi non se lo merita. Bene, dunque andiamo adesso invece con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-0400972. Lunedì 31 agosto, quest'anno ricominciamo prima, lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario e primissima su Radio Amica. Inizia una nuova grande stagione lunedì 31 agosto 2026, stagione 2026-2027, e tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. C'è una volta il West, dirige orchestra il maestro Ennio Morricone. Va bene, tra poco si cambia, veramente si cambia, eh? Vabbè, dunque è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Notizie importanti a Radio Amica con Top Clean. Sentiamo un po', attenzione, ci siamo, prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo. Arrivano le notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita, la tua canzone preferita dell'estate, e mandala al 335-65-64-507. Di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera? Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più più della settimana, oltre la settimana naturalmente, è la Cucaracha, in onore del Messico che ha organizzato i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti d'America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè e poi la colazione. Un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Tra poco, signori e signori, il meteo del giorno con il Garden Lido. Sentiamo un po', prego, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante
0: ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, ricordo che sabato di questa settimana, per l'appunto 18 di luglio 2026, arriva la super trasmissione estiva Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto lavoro mio, non ti conosco. Bene, vabbè, allora andiamo adesso invece con il tempo che farà. Oggi è un'altra gambella giornata di sole, va bene, un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli. Vediamo le temperature: L'Aquila più 20 più 34, Sulmona più 21 più 38, Pescara più 24 più 35, Chieti più 21 più 35, Teramo più 23 più 36, oggi a Teramo e là a Giovanova più 24 più 34, Roccaraso più 17 più 30, a Martinsicuro più 24 più 34, Samete del Tronto più 24 più 35 in questo martedì 14 di luglio. Benissimo, allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 195 dell'anno 2026, alla fine mancano 170, il sole è sorto alle 5:37, tramonterà questa sera alle 20:33. Bene signori, ci siamo, è il momento magico riservato chiaramente al notiziario del giorno, due cose due importanti, via subito con tutte le notizie che abbiamo, sentiamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo pronti con il notiziario di quest'oggi, martedì 14 luglio 2026, San Camillo dell'Elis. Il segno più del giorno è il segno del cancro. Andiamo subito con le notizie. Il caldo, record degli incendi, doppia emergenza in Europa, oggi si allarga la zona rossa. Con l'anticiclone, termometro oltre 40 gradi, 7 città italiane in allerta, Roma da domani. In Francia stravolti i festeggiamenti al 14 luglio, in Germania 99 morti per annegamento, quasi 9.000 ettari andati in fumo l'ultimo mese, dal Friuli alla Sicilia scatta la massima pericolosità. Le città vogliono rinfrescarsi, gli italiani accettano i disagi pur da avviare le opere anti-afa. Le notti senza sonno, le temperature tropicali impediscono un riposo corretto con conseguenze importanti su anziani, bambini e fragili. Dal Colosseo sotto le stelle ai saldi di mezzanotte, la canicola cambia gli orari, si modificano le abitudini di romani turisti, l'apertura dei musei e negozi diventa prolungata. Insomma, non è un bel momento, soprattutto per il caldo che si prevede in questa settimana, chiaramente con temperature che possono arrivare anche ai 43 gradi. La risposta a Vannacci, norma anti-maranza, fermo preventivo dei vigili urbani. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto legge sicurezza, allo studio scriminanti per gli agenti e nuovi poteri alla polizia locale per evitare episodi di violenza. Vertice a Palazzo Chigi. E ancora, sulla misura straordinaria contro i teppisti nei mesi scorsi, si erano accesi i riflettori del Colle. E ieri è stato l'abbraccio anche da parte del presidente Meloni alla sorella del magistrato appunto Maria Falcone, la sorella del magistrato ucciso dalla mafia Capaci il 23 maggio 1992. La premier ricorda Falcone e Borsellino, a Palermo pronti a portare l'esercito, la cerimonia per il disvelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il magistrato, la moglie e l'autista. L'AME, TikTok e spavalderia, la stretta dopo il Colosseo, la folle notte di Roma quando un'auto dei vigili urbani è stata presa d'assalto, è stata la goccia che ha fatto intervenire la premier. Le bande spaventano anche i turisti, girano in gruppi armati di coltello e infastidiscono chi si trova in strada, poi vanno a pubblicare tutto sui social, ma c'è la stretta adesso contro questo tipo di ragazzi che si mettono insieme i maranza. Un capolista bloccato e fine a tre preferenze, la mediazione di Fratelli d'Italia. Presentati gli emendamenti in Parlamento, chi corre il listino per il premio di maggioranza deve candidarsi sul territorio. Oggi le ultime riunioni dei partiti. Il centro-sinistra vuole evitare l'Aventino, del centro-destra il timore dei franchi tiratori. E ancora veniamo a un'altra notizia, USA Iran, bombe e guerre in mare, insomma si ricomincia, la guerra non è finita. Trump blocca di nuovo Hormuz, chi passa deve pagarci il pedaggio. L'idea della Casa Bianca, chiederemo il 20% del valore delle merci in cambio delle garanzie e sicurezza. Da questo momento saremo noi a gestire i traffici nello stretto di Hormuz. Lo stop scatterà dalle 22 di oggi, passeranno gravi interferenze americane, l'Unione Europea, la navigazione deve essere comunque libera. Dunque l'obiettivo fallito di Donald Trump è una tassa che sa tanto di estorsione. L'Italia media sul secondo fronte, a Roma il vertice Israele-Libano. Obiettivo del summit, la creazione di zone sperimentali da cui i soldati IDF dovrebbero ritirarsi, ottimismo di italiani. Staremo a vedere, tutto dipende però dai terroristi che sono nel Libano. E ancora, uno scudo europeo con Kiev contro i missili balistici russi. Spie russe, nuovo caso. A Parigi nasce la coalizione di 9 paesi europei, tra cui l'Italia, per potenziare la difesa aerea del continente. La Francia, offensiva di hackeraggio contro l'Unione da parte di Mosca. Il ministro degli esteri francese, i russi hanno colpito 10 stati europei con una campagna cyber finalizzata al sabotaggio. La crisi intanto spinge il petrolio a $80 sulla benzina, pesa il taglio delle raffinerie. Con ritorno alla guerra tra Iran e USA, chiaramente andranno su sia gas che benzina. La vitola voleva fuggire, il biglietto per l'Africa comprato dopo gli arresti. La circostanza potrebbe aggravare la posizione dell'imprenditore, lui aveva ferito un viaggio organizzato da tempo. E Giletti adesso parla anche di un terzo uomo. Le misure cautelari per gli avellinesi sono il 30 giugno, mentre la partenza per il Camerun Cameron era fissata per il 4 luglio. Per il conduttore Rai, gli inquirenti stanno capendo che ruolo abbia avuto quest'altra persona. Staremo a vedere. Dunque, l'acquerela per la fuga di notizie, se Report scopre il garantismo, la denuncia contro chi fa filtrare i dettagli di un'inchiesta suona come un contrappasso da parte di Report, che era stato un garantista fino a ieri. Madre e figlia morte per la ricina, maxidose, ma si potevano salvare. Il veleno era nel cibo o nell'acqua. Depositata la perizia, le due donne avrebbero assunto per via orale una quantità di sostanza decine di volte superiore a quella letale. L'episodio tra il 23 e il 24 dicembre, l'accusa ai 5 medici dell'ospedale. Pur non essendoci un antidoto, non escluso che la diversa condotta sanitaria avrebbe evitato forse i decessi. Agenti ICE uccidono un uomo nel Maine, secondo caso in meno di una settimana. Vittima un migrante regolare e colombiano. In Texas, l'omicidio di un muratore messicano, la versione federale smentita dai testimoni. E ancora, maxi sequestro di Kat in 7 valigie e 216 kg della droga cosiddetta dei poveri. Intercettati dalla Guardia di Finanza Fiumicino a trasportare i bagagli colmi di foglie, un insospettabile israeliano. Lo stupefacente è un'alternativa a basso costo di anfetamina e cocaina. Il timore delle forze dell'ordine per l'arrivo di nuove sostanze dopo l'allarme per il furto di fentanyl. Dopo essere stato scoperto, l'uomo ha detto che il carico era destinato ad una grande festa. Ancora uccisa a 13 anni, l'ex fidanzatino confessa in aula, l'ho gettata io giù dal balcone. Colpo di scena, in appello per omicidio del 2024 a Piacenza, la vittima scraventata addirittura dal settimo piano. Adesso chiede scuse e con questo chiaramente aspetta una riduzione della pena. Questo è davvero strano. Veniamo a Teramo dintorni, turismo ripresa. Giovannelli, ora serve un modello integrato. Il presidente di Confcommercio Federalberghi parla di trend in crescita rispetto allo scorso anno. Le abitudini sono cambiate e il Teramano deve guardare al nuovo sistema mare-montagna. Resta intanto in rianimazione il sedicenne salvato a Silvi, ragazzo che domenica ha rischiato di annegare, ricoverato a Pescara in condizioni stabili al momento. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alla prossima notizia. Dunque, appello della procura per ritrovare Diana, la ragazza giuliese autorizzata la diffusione della foto e dei dati della quindicenne scomparsa da 10 giorni, l'ultimo avvistamento al parco Franchi di Giulianova. E ancora addio Gigi, esaltato il sapore di Napoli. Borriello, titolare di Ossarracino, la popolare pizzeria in pieno centro Teramo, si è spento all'età di 42 anni per una malattia. Lascia moglie e due figli, oggi funerali in Duomo. Datore del Greco a Teramo, costruito qui la sua famiglia, l'attività che ha portato in città i piatti partenopei. E ancora Campli, cresce l'attenzione sul bilancio e PNRR. D'Alfonso, comune ed ambiente, mi rivolgerò al ministero, maggioranze, informazioni inesatte. Casa di riposo, corsa per sbloccare i salari. L'udienza sui conti e la Spuno si terrà il 21 luglio, c'è il tavolo in regione per affrontare la situazione. Alla fine si terrà il 21 luglio l'udienza al TAR, chiamato a decidere sull'eventuale sblocco dei conti e la Spuno di Teramo. Vabbè, ma che significa eventuale sblocco? Ma li vogliamo pagare o no? Cioè, voglio dire, ma cosa vogliamo fare? Cioè, qui si impazzisce, qui si canta mentre mancano le strutture, cioè non si dà il dovuto alle strutture sanitarie. Vabbè, cantare è bello, lo dite a me, però voglio dire, la sanità non si tocca. Va bene, andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Verde, Fontana Giochi, nuova piazza della stazione, veramente molto bella, devo dire, curata nei minimi particolari, spero che resti così. Lo spazio è stato allestito da Rete Ferroviaria Italiana, l'area di risulta dove prima c'erano i binari. Il ponte è molto bella, devo dire, curata nei minimi particolari, spero che resti così. Lo spazio è stato allestito da Rete Ferroviaria Italiana, l'area di risulta dove prima c'erano i binari. Il progetto va avanti, il prossimo cantiere è quello per il

La Teramo Nostra e le altre associazioni ospitate nella sede di Via Fedele Romani a Teramo. La provincia pensa di dare un altro, altri locali appunto a Teramo Nostra, che comunque la sua parte qui a Teramo lo fa. Antonetti, maggioranza e guerra aperta. Il consigliere d'opposizione attacca l'amministrazione e i gruppi pro sindaco si scoprono uniti. Va bene, dunque, allora da soli fanno la guerra al sindaco D'Alberto. Quando si attacca il centro-sinistra, chiaramente loro si uniscono pro D'Alberto. Insomma, alla fine vince sempre il sindaco. Vabbè, dunque, ambulanza colpita con un sasso, spaccato il vetro, autista ferito. L'UGL, pietre lanciate da un cavalcavia, è stato un atto criminale che poteva causare una strage. Condanna al gruppo consigliare Svolta Campri, al consigliere regionale Rossi, gesto inqualificabile. Pensate un po', un sasso, ha tirato un sasso da un cavalcavia, spaccato il vetro di un'ambulanza. L'autista è rimasto ferito, poteva accadere una vera strage. E ancora, è in provincia, altra postazione del 118 persi. Ad Alberto lancia l'allarme nella riunione del comitato ristretto ai sindaci ASL, cancellata Sant'Omero. Solo due auto mediche sul territorio, questa l'accusa di Cavallari. E ancora, vediamo un'altra notizia, bilancio. Avanzo di 4.600.000 euro, conti ripuliti, comune solido a Tortoreto. L'assessore Marconi illustra i risultati finanziari del 2025, aumentata la spesa per gli investimenti, incassato 500.000 per le concessioni edilizie. L'introito della tassa turistica sale a 600.000 euro. E ancora vediamo un'altra notizia, ciclisti di Nereto a Capo Nord in bicicletta nel segno del patrono di Nereto, San Martino. Ad Alba Adriatica sia la rottamazione dei debiti, noi moderati, la giunta applichi gli sconti sulle tasse non pagate. Rifiuti abbandonati in strada, richiamo a residenti e turisti. I copertoni gettati in via De Colli tra Martinsicuro e Colonnella, sanzioni penali e amministrative per chi non rispetta le regole di conferimento, ci sono servizi comunque gratuiti. Insomma, è una questione anche di rispetto verso l'ambiente e verso gli altri. Ufficio turistico a Giulianova, orari aggiornati, lo sportello diventa operativo sabato e domenica, ampliato il servizio durante la fascia pomeridiana, davanti all'ingresso sistemati i vasi con piante, ma restano gli opuscoli informativi vecchi di 30 anni. Macchina con due disabili multata, Albani chiede più umanità ai vigili del vigili urbani dopo la protesta per l'atteggiamento degli agenti. L'assessore alla politica sociale di Albani prende posizione, scusate, sulla vicenda della famiglia con madre invalida e figlia in carrozzina, la cui auto era stata multata dai vigili senza possibilità di un dialogo. Questo magari va rivisto. Va bene, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, pochi agenti a Roseto, servizi fino alle ore 22 di sera, dilaga la sosta selvaggia. Estate senza vigili stagionali e controlli limitati, 8 operatori non bastano per residenti e turisti. Nel piano del comune per il personale sono 3 assunzioni, ma ne servirebbero ben 37 sul territorio. E ancora, sia l'ampliamento sempre a Roseto, una struttura sanitaria, ha esaminato anche il progetto modificato del centro rifiuti Ciancaione, segnalato a Regione e ANAC. E ancora, tartaruga, caretta, nuovo nido al Borsacchio, il terzo al 2013, terza nidificazione di una tartaruga marina caretta Roseto, dopo quella del 2013, nella spiaggia sud vicino al Lido Amar. E ancora, picnic, rifiuti nella pineta, più rispetto delle regole, controlli nell'area protetta del Cerrano, contro l'abbandono di sacchi di pattume. Presidente Aretusi, accordi con associazioni per la prevenzione degli incendi. Fontane storiche in abbandono, lo sfogo di un atriano tornato da Perugia, l'ancellaria solo rovi e sterpaglie, naturalmente per quanto concerne la fontana dell'ancellaria, che era una bellezza unica, adesso è coperta da rovi e sterpaglie. Silvi conferma la bandiera verde, il vessillo assegnato per il 14° anno consecutivo dai pediatri per spiaggia a misura di bambino. Silvi, raid notturno in via Po, specchietti delle auto spaccati, parte la denuncia dei residenti. Vandalizzazioni notte in via Po a Silvi, diverse auto parcheggiate lungo la strada sono state trovate con gli specchietti danneggiati. Veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, mondiali atto semifinale, oggi Francia contro la Spagna, domani l'Inghilterra contro l'Argentina. I blues francesi partono da favoriti, la minima Malpunge, loro ci devono temere. Deschamps
Leão punta su Mbappé, Dembélé, della Fuente può contare su Merino dalla panchina nel secondo tempo. E domani sarà Argentina-Inghilterra, match infuocato ad Atlanta, e tra Leoni sperano di vendicare la mano di Dios. In fondo è soprattutto una partita di football, così almeno ha provato a descrivere

0: CT d'Argentina, Scaloni cercando di abbassare i toni nel prepartita della semifinale con l'Inghilterra. Certo è che sono due belle partite, stasera alle 21 Francia-Spagna, domani sera alle 21 Inghilterra-Argentina. Vai! E ancora, la Roma rinnova Dybala e sogna Martinelli, Inter Caligiuri salta, non ha superato le visite, la Juve caccia del bomber, il Napoli puntando, l'Inter dovrà rinunciare definitivamente a Kalaili, il giocatore israeliano non ha infatti ottenuto l'idoneità del CONI, a confermarlo è stato lo stesso Giuseppe Marotta, intervenuto durante la presentazione della nuova stagione, Kalaili non ha superato la visita di idoneità, ci hanno comunicato da poco questa notizia, non posso addentrarmi per questione di privacy, in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. E ancora, intanto veniamo a un'altra notizia, niente Juventus per Muaremovic, il difensore del Sassuolo è un passo dall'Inghilterra, il giocatore dovrà scegliere tra Leeds, Bournemouth e Sunderland, ai bianconeri andrà il 50%. Luciano Spalletti nel frattempo aspetta il nuovo attaccante, Colomoni rimane un affare complicato per via delle richieste da parte del Paris Saint Germain. E poi ancora, Dybala firmato con la Roma, è un giocatore ancora della Roma Calcio. Tennis, Rassiner macina record con 80 settimane numero 1, al Totesino entra nella top 10 di tutti i tempi, l'azzurro potrebbe rinunciare al Master 1000 di Montreal per prepararsi in vista del torneo di Cincinnati. E ancora, Tour de France, oggi la decima tappa, la maglia gialla Pogačar può limitarsi a controllare il suo vantaggio dopo il giorno di riposo, al Tour de France arriva la decima tappa con questo gran caldo che c'è in Francia tra le altre cose. Formula 1, Ferrari e caccia del bis, ma Antonelli punta riscatto verso il Gran Premio del Belgio. E ancora veniamo adesso al Pescara, il rebus portieri Fiorillo solo se parte Saio, in casa di permanenza del classe 2002 il delfino virerà su una riserva under, l'Angela la prima scelta per sostituire Bruman, la seconda è Panada del Venezia, continua il pressing per la firma di Erradi, per Mazzocchi si attende la cessione di Di Nardo. E ancora Chieti, Parnuccilli, su di me tanto fango, ora datemi fiducia, vedrete che il Chieti verrà salvato, l'imprenditore si presenta, strutture importanti per finanziare il club, oggi lei si dà ricorsi al CONI. Dunque vediamo adesso al Teramo Calcio che attende Diakité, Micciola fissa la scadenza, il Teramo vuole stringere per Adam Diakité che ha iniziato ieri il ritiro con la Torres, lavorando però a parte rispetto al resto dei compagni, insomma è sempre viva l'attenzione del Teramo Calcio su questo attaccante del quale si dice un gran bene, potrebbe risolvere i problemi del Teramo Calcio nel prossimo campionato di Serie D, che è un campionato durissimo per la presenza di troppe squadre abruzzesi e teramane. E ancora, Giulianova tutto fatto per Giorgetti, l'esterno di difesa è il volto nuovo dei giallorossi, sondaggio anche per Franco, e Giulianova potenzia ulteriormente la fascia con ingaggio di Giorgetti, classe 2007 prelevato dall'Imperia a titolo definitivo. Dunque signori, ci siamo, l'ultima notizia era questa, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica Internazionale e ricordo che sabato, questo sabato, da Radio Amica arriva la popolare trasmissione Luglio col bene che ti voglio, passo d'agosto lavoro mio, non ti conosco, naturalmente fino al 30 di agosto, il 31 si riparte con la nuova stagione, il 31 agosto la nuova stagione del appunto di Radio Amica Internazionale con Primissima, notiziario eccetera, dal 31 di agosto fino al maggio, fine maggio 2027. Andiamo a punti di Radio Amica, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Gli appunti di Radio Amica International. Bene, veniamo subito allora qui, cosa va musicalmente parlando, è il momento del loro del rock and roll, perfetto. Bene, Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora tra poco le notizie riservate di Radio Amica International, va bene? Allora sentiamo un po', aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica, prego.
0: Sarà il prossimo Super Festival di Radio Amica International, scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Amica.
1: Ok, perfetto. Dunque, allora ricordo che domani mercoledì 15 di luglio, siamo arrivati a metà mese, arriva il nuovo Super Concorso e Festival di Radio Amica International, va bene? Perfetto, va bene. Allora, andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso le notizie riservate. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335 65 64 507. Ristorante Arrecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, al telefono 347 37 64 271. Dal 31 agosto 2026 lunedì si riparte con Primissima e il notiziario del giorno. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Lomalido, mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora veniamo adesso invece al momento riservato alla raccolta porta a porta. Stasera martedì 14 di luglio va il Secco Rur, questa sera il secco, attenzione non sbagliatevi, va bene. Tra poco l'angolo a fortuna, perché oggi è martedì, si torna a giocare, va bene, con Casa del Fico arriva tanta fortuna, sentiamo, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene. Dunque allora andiamo subito con la fortuna, concorso numero 112, stasera il 6 vale 193 milioni 600 mila euro, niente male davvero. Veniamo al gioco dell'otto, di scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 3 5 10 abbinati al 78 e 79, ripeto 3 5 10 abbinati al 78 e 79 su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 35 37 42 abbinati al 60 e 61, ripeto 35 37 42 abbinati al 60 e 61 su Roma e Torino, buona fortuna. Le farmacie di turno adesso con le canzoni sotto l'ombrellone, le canzoni di Radio Amica International, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Citaia, NT Caccia, Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocene Belante, Morelli, ad Atri Pepe, Corso Adriano Atri, a Piede Silvi Laviano, Silvia Genova, Parere Strobbe, Via Galilei, Valibrata, San Martino Nereto, a Roseto Mannella, Via Salara, a Castilenti Disidoro, a Castellisola, a Corinti, Via Novo Coledara, Montorio, Farmacia della Piazza Montorio, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo Citaia, Netti Caccia, Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9, domani è mercoledì. Va bene, signori, siamo arrivati alle super classifiche. Bene, la prima riguarda Radio Mica International, 9 luglio 2027, Radio Mica fa 50. Prego, regia, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque Radio Mica International, il 9 luglio 2027 fa 50, vai! Andiamo adesso con le classifiche. Ci sono più auto elettriche, al primo posto la Cina, davanti agli Stati Uniti, al terzo posto la Germania, al quarto il Regno Unito, al quinto la Svezia, al sesto troviamo l'Olanda, al settimo la Norvegia, all'ottavo posto l'Italia e poi la Spagna e il Portogallo. Bene, questa è la classifica. Stati Uniti e Cina sono quelli che usano di più chiaramente l'auto elettrica, comprano di più l'auto elettrica. Vabbè, chiusura di primissima con l'oroscopo e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Beh, per programmi in televisione stasera c'è una Francia-Spagna da non perdere assolutamente, eh? Chi se lo perde, eh? Vabbè, due cose, due importanti, e subito con quello che abbiamo detto, a cominciare dall'oroscopo del giorno tanto atteso, eh? Sentiamo, prego, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente andiamo subito con l'oroscopo di oggi, martedì 14 luglio 2020. 26, domani 15, siamo a metà mese, mamma mia come corre il tempo. Intanto continua a Teramo, continuano le serate magiche, fantastiche della Coppa Interamnia da seguire. Ancora Ariete, oggi alcune cose avvengono alle tue spalle e forse sono le più importanti perché riguardano la dimensione emotiva della tua vita. Toro, oggi la giornata ti aiuta a trovare delle soluzioni creative rispetto al lavoro, grazie ai quali riesci ora a capire quali compromessi devi accettare. Gemelli, al centro della configurazione odierna per te ci sono questioni di natura economica, decisioni che è opportuno prendere adesso. Cancro, la congiunzione di Sole e Luna nel tuo segno posa dentro di te il seme di un progetto di vita, la sua importanza sposta la tua attenzione sulla salute. Oggi le cose più importanti sono quelle che non si vedono, la tua attenzione è distratta da una serie di eventi che ti distolgono dall'ascolto interiore. Vergine, mantieni un occhio ben aperto su quello che gli amici ti propongono, dando la tua disponibilità, mantieni però il focus sulle questioni relative al lavoro. Veniamo alla Bilancia, la luna nuova di oggi viene a toccare il settore del lavoro, inteso anche come carriera e proiezione della tua identità pubblica nel futuro. Scorpione, per te sicuramente la cosa migliore da fare oggi sarebbe partire, cambiare aria per muoverti verso qualcosa che non conosci e che apre nuove prospettive. Sagittario, nel settore delle relazioni emergono atteggiamenti forse troppo sbrigativi e che non tengono sufficientemente conto la complessità dell'animo umano. Capricorno, oggi sei autorizzato a fermarti e a lasciare da parte tutto quello che non riguarda la sfera delle relazioni. Acquario, è il momento giusto per provare a ripensare l'organizzazione del tuo lavoro, riconsiderare i meccanismi che ne regolano il funzionamento. Pesci, per finire, oggi il cielo ti parla d'amore, è sempre disposto ad ascoltarlo, pronto a sintonizzarti sui sentimenti che affiorano, anche se magari con un certo disordine tipico dei pesci. Vabbè, dunque andiamo adesso invece alla trasmissione che abbiamo questa sera. Beh, insomma, subito Francia-Spagna di calcio alle 20:30, beh, insomma, questa non si può perdere. Su Rai 2, storie al bivio di sera. Su Rai 3 è andato tutto bene. Su Rete 4, il pesce innamorato. Su Canale 5, mio figlio film. Su Italia 1, mamma, ho preso il morbillo. Sulla 7, Insider, dietro la verità, film. Su TV 8, ogni tentazione ha un prezzo, spettacolo. Su Tele 9, amori in corso, spettacolo. E poi su Iris, canale 22, c'è il filmaccio del western, I dannati e gli eroi. Mamma mia, il titolo è tutto un programma, vabbè. Dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Cominciare subito dalla trasmissione di sabato. Dunque, arriva da sabato, luglio col bene che ti voglio. Passo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco, da sabato 18 di luglio. E vai. E poi ancora, di Parola Radamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobili, però scelta importante, l'arredamento firmato di Parola Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Vediamo adesso anche invece a quel che va musicalmente parlando, è il momento riservatissimo all'oro del rock and roll, the gold of rock and roll. Bene, allora signori, andiamo ai nostri festival. Domani, mercoledì 15 di luglio, arriva il nuovo super festival di Radio Amica, e vai. E ancora luglio, siamo arrivati a martedì 14, cosa va stasera? È il momento magico del secco, il RUR questa sera, non sbagliatevi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale, la speranza che questa denatalità diventi natalità piena. Perfetto, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, Fabregi 6, ok? Ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nella prossima edizione, a più tardi, buona giornata!

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: God, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura. L'ombra

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Scrittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura edizione numero 17 anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT, Gente di Talento, Gran